Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Passo il tempo di un fiore.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: da.
1: Aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

ňu starter pán. Prigionieri, dacka, bam, fugiti, d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

sul perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Quasi le 6, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo

0: Gasman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
2: Buongiorno Zeta!
3: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti voi anche in questo venerdì 21 agosto, dodicesima alba consecutiva per me, Tony Sica, in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Però se fate un po' i conti, se analizzate un po' i numeri, questo significa che si sta per concludere anche questa esperienza proprio, come dire, versione estiva, Summer Edition, direbbero quelli bravi. Quindi godiamoci questi ultimi giorni, per voi di vacanza, per me comunque di diretta da un posto meraviglioso con una vetrata che mi fa andare a contatto con le persone. 335 30 10 25, questo è il numero per interagire con noi. E si parte anche in questo venerdì con la grande musica italiana, in questo caso mi viene da dire contemporanea, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

Goya, i pinguini tattici nucleari che accompagnano la penna di Fabri Fibra, pungente come sempre anche in questo venerdì 21 agosto. Se volete collegatevi anche in radiovisione, c'è il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Adesso torniamo invece in Puglia, non tanto distante da qui, dai, Rari d'Altà.

C'è The Weeknd alle 6:10 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Allora, molto interessante il messaggio di Luca che arriva al 335 30 10 25, perché lui parla di un ritorno alla quotidianità, ma lo fa con un'accezione positiva. Quindi finite le vacanze, però lui vuole ritornare a perdere questo ritmo troppo rilassato per riprendere a vedere serie TV, riprendere a leggere le sue newsletter. Perché effettivamente, caro Luca, adesso che mi ci fai pensare, in questa come dire, balordità dell'estate si perde anche il ritmo su quelle cose che ci piacciono, cioè diventiamo un po' più pigri. C'è Tedua, questa è mai.

0: sole.
1: Questa è Mai con Tedua qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora, ci sarà anche lui, tranquilli, al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi ne approfitto anche per ricordarvi che se volete potete ancora acquistare il vostro biglietto o i vostri biglietti, se volete regalarlo anche ad una persona, basta andare su ticketone.it, cliccare e poi godersi la grande festa del 2 settembre. Vi aspettiamo, mi raccomando.

Universe, Coldplay con i BTS alle 6:19, sempre qui su Radio Z, una collaborazione che possiamo dire copre davvero tutto il globo. Il brano è cantato sia in inglese sia in coreano ed è stato scritto dai Coldplay, dai BTS e prodotto da Max Martin. Allora ne approfitto perché al 335 30 10 25 continuano ad arrivare i vostri messaggi. Uno in particolare mi ha colpito, un video dell'amico Armando che mangia un bel cornetto mentre si gode la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Ma non ho capito se Armando sta andando a dormire e quindi si è ritirato da poco, ha fatto una notte balorda, oppure si è svegliato e adesso avvia tutta la macchina dei suoi ritmi quotidiani. C'è Shiva con Jolier, questa è Bad Bad Bad.

Bad, c'è Shiva con Gioliera alle 6:23. Alessandra ci fa notare invece che a Milano ci sono 19 gradi questa mattina, quindi lei è allegra perché è molto più fresca rispetto ai giorni scorsi, nonostante il suo giorno di riposo sia già passato, e dice che sente già le campane del Natale all'orizzonte. Effettivamente, cara Alessandra, cari tutti, ieri vedevo un meme che diceva: il 2027 tra 4 mesi, il 2019 risale 8 anni fa. Cioè, quanto è vicino Natale e quanto magari ci siamo fatti vecchi noi, eh? Attenzione. Talk to you another con 54 Ultra.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La crisi dei migranti, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno chiesto a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta sostengono che questo comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. Infine il tennis. Carlos Alcaraz giocherà US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Sul suo profilo Instagram, Flavio Cobolli si qualifica alla semifinale invece del torneo di Cincinnati. Il tennista italiano

0: ha battuto l'americano Paul 2-7-1. È tutto.
1: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora condizioni di marcata instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Questa volta sarà coinvolto anche parte del centro dal passaggio di un nuovo impulso instabile. Ebbene, responsabile di piogge, rovesci sparsi, ma anche di venti temporaleschi severi associati a grandine, colpi di vento improvvisi e un conseguente calo termico. Soleggiato invece al sud, sulla Sicilia, e con caldo qui in accentuazione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Cin cin, c'è anche Alfa in questo venerdì 21 agosto alle 6.36. Andrea, classe 2000, questa è stata proprio la canzone che lo ha fatto esplodere sul panorama nazionale.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Sei e 38, tra le notizie si parlava anche del rientro di Carlos Alcaraz, che giocherà gli US Open. L'ho annunciato lui stesso sui social. Lui era fermo dal scorso aprile per infortunio al polso, quindi speriamo bene che possa ritornare a splendere, anche perché lui ha bisogno di Sinner e Sinner ha bisogno di lui, entrambi per migliorarsi sempre di più. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Sì,

0: cosa fai questa sera? C'è Noemi con Vito Salamanca alle 6.42 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Parlavamo di tennis, continuiamo a parlare di sport perché ritorna anche il calcio, quello italiano, la Serie A, e ieri sera è tornata anche in campo l'Atalanta per i playoff di Conference League.
1: Fossi il chiquillo, el caprichoso.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Ceoli con la sua balorda nostalgia anche dalla Serie A e dalle nostre squadre del cuore. Dicevamo dell'Atalanta che ieri sera ha giocato la partita d'andata dei playoff di Conference League 0-0. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno, quindi vedremo cosa ci riserverà la Dea in Europa. Intanto domani alle 18.30 riapre una nuova stagione di Serie A con Udinese e Como, sempre alle 18.30 anche Inter Monza. Daranno il via queste due partite alla stagione 2026-2027. Siete carichi? Siete pronti? C'è Madame.

Mamma no mamma, madama, le 6:52 quasi a chiudere il nostro Buongiorno Z. Allora, in questo venerdì 21 agosto vedo che sui social finalmente tutti stanno riscoprendo la nuova carriera di Gaemon. Magari ne parliamo tra poco, proprio per chiudere questo inizio di venerdì. Adesso c'è Kamrad.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Tonight con Forte alle 6.59 qui su Radio Z. Buongiorno Z, che sta per concludere la sua prima ora. Night invece che sarà alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E a proposito di Forte, di storie forti, c'è la storia di Gaemon, che praticamente ha lasciato la musica dopo 20 anni, ha detto mi fermo, mi do alla stand up comedy, ma poi è partito ulteriormente da zero. Ve lo raccontiamo tra poco, restate qui. Pochi secondi alle 7, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Dilemma con Fabri Fibra Antidroga alle 7.03 qui su Radio Z. Allora, siamo in diretta, ormai lo sapete, dal TH Resorts Praia Mare ancora per qualche giorno, e tra poco ci proiettiamo in questa storia fantastica che è la storia di Gammon.

0: Guadagi, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. C'ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non hai calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

pure se il party è finito, so che pensi a me quando ti vedo sdilito. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Chicchi di caffè, Tony Boy, che ci ricorda che forse è già ora anche di un secondo caffè, se l'occhio è a tre quarti, non supera insomma la sua interezza. Allora, però, torniamo a noi, stiamo parlando di questa storia di Gaemon. Due Sanremo all'attivo, 20 anni come cantante, 4 come comico, quindi lui già aveva ricominciato una seconda vita in Italia. Non contento, se n'è andato a New York, ha messo in discussione tutto, quindi ripartito alla stand-up comedy, ripartito da zero perché lì non lo conosceva assolutamente nessuno, e è andato nei locali a fare i cosiddetti open mic, cioè ci sono delle serate così dove c'è il microfono a disposizione, sali sul palco e testi con il pubblico il tuo monologo. Ecco, questa storia sta prendendo piede, lui sta facendo un tour importante, quasi mondiale, anzi mondiale a tutti gli effetti, quindi in bocca al lupo Gaemon.

Cucumari, c'è Napoleone alle 7:13 qui su Radio Z, grande successo questa hit estiva a tutti gli effetti. Lui arriva da Salerno e è un grande orgoglio, no, per noi del territorio della costa salernitana e cilentana. Adesso invece andiamo a Brescia, dove c'è Fra Quintale, la sua aranciata.

Male da vendere, e questo brano è forse il più radiofonico, quello uscito dagli schemi dell'album Locura, perché era un album molto elettronico, molto con delle sonorità particolari. Ecco, la traccia numero 7 è quella che avete ascoltato in questo momento, scritta da Lazza, prodotta da Miles, racconta poi le difficoltà di gestire una storia d'amore sotto i riflettori, dove la fama complica ovviamente i sentimenti, ma soprattutto l'intimità, che diventa cosa rara e che va poi, come dire, a non oliare quelli che sono i meccanismi di una storia d'amore. LB1, Show Me Love.

è un ritmo che fa sicuramente la differenza in questo venerdì 21 agosto LB1. Io invece sono Tony Sica, come ogni mattina qui al Buongiorno Z dalle 6 alle 9. Ci siete anche voi, per fortuna, a dare la carica al 335 30 10 25. Allora tra poco raccogliamo un po' di messaggi e li raccontiamo proprio nella nostra mattinata. Ridere di te, Nerissima Serpe, con Free 2.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Cyrus Flowers alle 7:29 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Allora, do un abbraccione a Lorenzo da Roma che dice: un saluto a tutti i superstiti in città come me. Ufficio deserto, caldo pazzesco, ma per fortuna c'è il Buongiorno Z a farmi compagnia mentre smaltisco le mail. Teniamo duro, tieni duro Lorenzo, anche perché non so se tu le vacanze già le hai fatte, ma tra poco tornano tutti, si torna a quella normalità che alla fine ci piace. Prima però di tornare alla normalità ci sarà l'appuntamento del 2 settembre all'Arena di Verona, dove non mancherà Brescia con la sua Daddio.

0: Beh, mica male questa doppietta incredibile. Prima da Dio con Brescia, adesso la canzone nostra con questa collaborazione tra Blanco e Salmo sulle note, sul beat di Mace. Sono le 7.36 e va tutto meravigliosamente bene in questo venerdì 21 agosto. Noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi si ritorna con altre notizie, curiosità e messaggi.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
6: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Sette 39, appena suonate anche qui su Radio Z con Tony Sik, come sempre potete accendere la TV al 266 del digitale terrestre e seguirci anche in radiovisione, non tanto per il mio bel faccione o per gli studi di Radio Z, ma anche e soprattutto per i videoclip musicali. Adesso arriva la novità di questi ultimi mesi che ha spopolato in giro per l'Italia, Jimmy Neyro, e allora...
3: Vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Allora c'è Jimmy Neiro, sarà presente anche lui il 2 settembre all'Arena di Verona alla Radio Z Future It's Live. Intanto, proprio nella giornata di ieri, sulle pagine di Radio Z abbiamo ripostato questo backstage fuori onda della collaborazione che c'è stata proprio tra Jimmy Neiro e Anna, che si sono abbastanza divertiti poi anche nel droppare la loro hit sui social con dei balli abbastanza improbabili, però molto carini insieme, devo dire, funzionano. Adesso My Body Isn't Ready, lui è Sombra.

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Girasole 22 Simba con Arcomi. 22 Simba, che è uno degli artisti più interessanti della scena degli ultimi anni. Devo dire anche coccolato da quelli che sono i big, che hanno visto in lui un grande talento. E dopo la collaborazione con Marracash, dopo insomma diversi anche importanti commenti, è arrivata questa collaborazione con Arcomi, un incontro artistico di due sensibilità anche

0: Sun.
1: Moving to the Sun in questo 21 agosto, sono le 7:51. Io sono Tony Sica e tra poco ci facciamo un'altra bella scorpacciata di messaggi che continuano ad arrivare, per fortuna, al 335 30 10 25. Un'altra collaborazione a proposito di affinità tra le anime, c'è Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: con Ozuna, J-Ray Soul, Mamacita alle 7:58, questa proprio per chiudere con un ritmo altissimo la seconda ora insieme, ma tranquilli perché fino alle 9 siamo qui con il Buongiorno Z, in realtà poi siamo qui per tutta la giornata, cioè nel senso Radio Z non si ferma mai, ci sarà subito dopo di me il Turbo Z con Dario Vanacuore, ma questa è un'altra storia, avremo modo di affrontarla tra 60 minuti, adesso godiamoci il qui ed ora.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Quasi le 8, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Family, non è Francesco ad aprire la terza ora insieme, 8.03, io sono Tony Sica, benvenuti anche a voi che vi siete svegliati da pochissimo, magari vi siete messi già in auto oppure semplicemente avete acceso la TV al 266 del digitale terrestre, adesso vi state godendo la vostra colazione in tutta calma guardando anche i videoclip. Noi siamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, magari qualcuno di voi vede lo studio un po' diverso, ecco, è questo il motivo. Dracula, Tame Impala con Jenny qui su Radio Z.

testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada.

Fedez, Robert Miles, Bimbi per strada e appunto il flow di Federico che si muove sulla musica di Children di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni 90 che ha segnato un'intera generazione e mi sa, così ad occhio e croce, anche più di una. Sono le 8:10, questo è il Buongiorno Z, io sono Tony Sica, ritorniamo sull'attualissima hit White Girl Wasted, lei è Anna. Tra l'altro anche Paola Iezzi sui social, soprattutto su TikTok, si è prodigata a spiegare questo nuovo successo.

ovviamente non poteva mancare il suo nome nella lista del mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà infatti anche Anna al Radio Z Future Hits Live. 8:13, continuiamo con il ritmo però che ci ha accompagnato in questa bella stagione sulle spiagge, in un aperitivo, in un club. Questa canzone veramente va bene ovunque. Loro sono i The Bosa, Magnetic.

Discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso, ci sarà anche lui il 2 settembre all'Arena di Verona. Sono le 8.19, questa è Radio Z, andiamo ad esplorare un po' i vostri messaggi, quelli arrivati al 335 30 10 25, alcuni poi li vedrete anche in sovrimpressione al 266 del Digitale Terrestre. Martina da Senigallia, ciao Z, sveglia prestissimo questa mattina per godermi l'alba sul molo di Senigallia. C'è un silenzio magico, buon venerdì a tutta la crew, buon venerdì a te e festeggiamo questo giorno, questo inizio di un nuovo weekend anche con un omaggio alla musica dance. Ci pensa Madonna con Danzeteria.

E allora facciamo come ci canta Madonna alle 8:24 qui su Radio Z, alziamoci, balliamo, perché tutti noi possiamo e forse anche dobbiamo essere un'opera d'arte, però questa credenza, questa convinzione deve partire da noi. Adesso Sfera Ebbasta, ai ai ai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, anche la Svezia si prepara a rimandare in Italia i richiedenti asilo che sono arrivati in Europa sbarcando nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione. La segretaria Dem Schlein sostiene che sospendere Schengen è stato un boomerang clamoroso per la premier Giorgia Meloni. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente degli Stati Uniti fa sbarcare il suo D-Day, fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Infine il tennis: Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Intanto Flavio Cobolli si qualifica alla semifinale del torneo di Cincinnati.

0: Meteo Z.
1: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì con ancora condizioni di marcata instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Questa volta sarà coinvolto anche parte del centro dal passaggio di un nuovo impulso instabile. Ebbene, responsabile di piogge, rovesci sparsi, ma anche di venti temporaleschi severi associati a grandine, colpi di vento improvvisi e un conseguente calo termico. Soleggiato invece al sud, sulla Sicilia, e con caldo qui in accentuazione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: qui su Radio Z, 8:38, io sono Tony Sica, fino alle 9 siamo qui e c'è ancora tempo in questi ultimi 20 minuti per leggere i vostri messaggi, quindi continuate pure, 335 30 10 25, pubblicità.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Eccoci qui, pronti ad evadere un po' di posta. C'è nonna Anna che dice: ciao carissimo Tony, in Val Sassina piove da due giorni, le temperature si sono abbassate tantissimo, ora si vedono le persone del paese in canottiera infradito, gli altri già col piumino, cioè chi è abituato a quelle temperature adesso continua a tenere uno stile estivo. Beh, interessante annotazione. Salutiamo anche la giovanissima Martina, almeno quanto si sentiva dalla voce, che con i genitori sta andando al mare verso la Sardegna. Quindi vacanze meritate, vacanze che continuano comunque per tanti di voi. Ci sono i pinguini tattici nucleari adesso. Sorry, scusa, lo sento.

Immuni tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Parole che magari possono servire alla fine di una relazione o per ricucire una relazione. Nel prossimo brano invece utilizzeremo parole che servono proprio a cominciarla, per prendere quel piglio giusto e farla innamorare o farlo innamorare. C'è Joelie con Un'ora.

Elodie con 2 alle 8 e 49 qui su Radio Z. Buongiorno Z, un saluto sempre da Tony Sica con voi fino alle 9, quindi mancano poco più di 10 minuti. Elodie, che ha capito ormai che il gioco è molto semplice, cioè è facile attirare l'attenzione e avere il giorno dopo l'effetto titolone. Elodie in topless, la nuova foto super sexy fa impazzire i social, quindi se volete andate a spulciare, c'è questa grande novità che riguarda Elodie. Adesso Animal.

Animal qui su Radio Z alle 8:53, ultimi secondi per quanto riguarda il nostro appuntamento con il Buongiorno Z. Faccio in tempo però a fare gli auguri a non c'è il nome, auguri al mio cuore 38 oggi, è firmato però da parte di Cecilia. Mo siamo curiosi di capire effettivamente chi è che riceverà questi auguri, però buon intenditore, poche parole.

0: c'è Dua Lipa alle 8.58 a chiudere ufficialmente questo venerdì 21 agosto del Buongiorno Z. C'è chi ci ascolta con la pioggia di sottofondo, quindi salutiamo Macio e Luna. C'è ancora chi ci chiede se settimana prossima ci saranno variazioni, si tornerà con le formazioni al completo a cui eravate abituati allo scorso anno. Beh, chi vivrà vedrà, amici miei, dovete restare sintonizzati qui. Noi continuiamo le ultime giornate anche dal TH Resorts Praia Mare. Un saluto, a domani.
1: Se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 9.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento.
4: Turbo Z.
2: 9 in punto e allora possiamo partire anche in questo venerdì 21 agosto 2026 per nel nostro viaggio con il Turbo Z, il programma che vi accompagna dalle 9 a mezzogiorno in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Sì, sono proprio seduto sulla sedia dove poco fa c'era Tony Sica, che tornerà con voi domani mattina dalle 6 alle 9. Ora l'ho mandato in spedizione perché comunque si è svegliato presto e ha necessità di rifocillarsi, e qui siamo coccolati, diciamo la verità, siamo coccolati, e quindi colazione meritatissima per il buon Tony Sica. Le prossime tre ore saranno le nostre, quindi andremo alla scoperta come sempre di ambiti diversi ma accomunati da un fil rouge. Quali per i nuovi lo scoprirete tra poco e nelle prossime tre ore, per tutti gli altri sapete già di cosa stiamo parlando. Vi ricordo anche i nostri contatti 335 30 10 25 per i vostri messaggi, mentre per la radiovisione, per godervi anche i videoclip, 266 del digitale terrestre. Saluto anche Eurospin, i suoi 1300 punti vendita in Italia. Pensate che da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano davvero la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi. Cercate anche voi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it. Detto questo, partiamo subito alla grande con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

0: Si intitola proprio così, Goya, la canzone di Fabri Fibra dei Pinguini Tattici Nucleari, che trovate su Radio Z alle 9.05 minuti in questo venerdì 21 agosto, che ci porterà ancora una volta a scoprire le novità e gli aggiornamenti che arrivano dal mondo del cinema. E sarà un venerdì purtroppo che anticiperà tanti tanti ritorni a casa, quindi vi faremo compagnia nel momento di difficoltà in cui c'è da chiudere la valigia o c'è già da rimettersi in marcia verso la quotidianità. Cercheremo di renderlo un bel venerdì, come nel titolo della canzone di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è?

0: Di altrove.
1: Si intitola così la canzone di Ultimo che suona su Radio Z alle 9:11 minuti altrove. Vorremmo essere, soprattutto quando stiamo facendo la valigia per tornare a casa, ma tornare a casa vuol dire anche magari riprendere un po' tutte quelle care vecchie abitudini che avevamo un attimo messo da parte. Bisogna vedere un attimo il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti non ne usciamo. E allora, il momento di

settembre ed il ritorno a casa corrisponde anche al momento in cui è bello tornare in sala cinematografica, e di questo parleremo tra pochissimo, perché proprio il mese di settembre aprirà un'altra grande stagione per quanto concerne il cinema. Tra poco, dopo Serena Brancali, The Colors, Merck & Krem.

Partenope, Serena Brancale, The Colors, con Merck & Cremont a tirare le fila, e anche loro li troverete al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Biglietti ancora disponibili su ticketone.it, quindi approfittatene finché ci sono, e non poi dovrete seguire necessariamente l'evento da casa, cosa che è possibile grazie alla nostra app RTL 102.5 Play e alla nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre. Però meglio esserci in presenza. Ora avanti con DJ Goya, Jason Derulo, Melody, questa è Mi Cicco alle 9:15 su Radio Z.

storie brevi di Tananai e Annalisa, le 9 e 20 minuti di questo venerdì 21 agosto su Radio Z dal TH Resorts di Praia a Mare. Allora, in vista del mese di settembre, che sarà il mese delle riprese, si torna in ufficio, si torna al lavoro, si torna a scuola, eh sì, anche quello. Ci saranno però pellicole che vale la pena recuperare, come ad esempio Coyote vs. Acme. Quindi si parla di Looney Tunes e si parla di un misto tra animazione e film reale, un po' come Space Jam ci ha imparato a far apprezzare negli anni 90. Ebbene, doveva essere scartato per sempre, invece guarda i casi della vita.

impossibile non identificare con l'estate i ritmi di Flamenco Paranoia di Samurai J alle 9:23 minuti. Lo troverete sul palco del Radio Z Futurist Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché abbiamo un cast stellare, un cast pazzesco, ma soprattutto tanti, tantissimi artisti che trovate anche in radiovisione con i loro videoclip, grazie anche al nostro Max Adinolfi che cura le scalette musicali. Avanti a tutto gas c'è la Cadillac di Guè Toni Pitoni, e anche lui sarà sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre con anche Shablo.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento. C'è coda alla dogana sulla 9 Lanate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. In Liguria sulla 26 dei trafori il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona in Masone verso Gravellona Toce. E un veicolo fermo sulla 14 Bologna Taranto causa un chilometro di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione Ancona. Mentre l'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli, si segnalano 3 km di coda tra Valdarno in Cisarrigello in direzione Firenze. E ricordo poi che sulla diramazione Predosabettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Ciao.

0: Sono pareri personali che lasciano un po' il tempo che trovano, ma ogni volta che sento, ora che non ho più te, di Cesare Cremonini, parte il brividino. Grande, grande canzone. 9:38 minuti, la trovate su Radio Z, come trovate una playlist sempre sul pezzo per farvi ballare, per farvi commuovere, per farvi anche riflettere, perché no? Di questo e tanto altro si occupa Radio Z, ormai sono giorni che lo ripeto, ma non mi stancherò mai di dirvelo. Andate da Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni. Questo perché da Eurospin qualità e convenienza, oltre che freschezza, si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
4: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

9 e 41 minuti, ritorniamo insieme dopo il piccolissimo break qui su Radio Z in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Riprendiamo le fila di un discorso che abbiamo aperto poco fa, vale a dire il ritorno nelle sale cinematografiche nel mese di settembre e i film che ci aspettano in questo specifico frangente. Particolare attenzione va verso Coyote versus Acme. Coyote, ovviamente parliamo del personaggio dei Looney Tunes, sfigatissimo, che sta lì a correre tra i canyon, si rompe qualcosa e guarda un po', la peggio ce l'ha sempre lui. Ebbene, ha deciso di fare causa, ma basta, non ce la faccio più, infortuni sul lavoro, non se ne può più.

0: diventato un film tutto questo che ha rischiato di non vedere la luce, ma sta per arrivare con voti importantissimi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: West Cross con Fra Quintale, questa è la loro Scarabocchia, alle 9.44 minuti di questo venerdì 21 agosto 2026. Si parlerà anche di Mondo Nerd, l'anticipazione, no, non ci sono anticipazioni, semplicemente c'è la musica che ci riporta indietro di qualche decennio. Splinter Cell, questa è Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: come ascoltare una canzone da Stranger Things, perché si intitola Sopra, dentro Gazzelle dice sotto, sotto, sopra, sotto, sopra. È un attimo qua che ci si ritrova con Will Byers a fianco. 9.49, non si parla di serie TV, o meglio, nel momento in cui arrivano notizie da quell'ambito parleremo anche di quello, ma si sta parlando di cinema, del ritorno dell'universo del Looney Tunes nelle sale cinematografiche, perché c'è questo film Coyote vs. Acme di cui si parlava già qualche anno fa, che era stato messo nello sgabuzzino perché si diceva non interesserà a nessuno. Invece i primi voti parlano su Rotten Tomatoes, l'aggregatore di recensioni della critica e anche dei fan, 96%, mica male.
1: Ti già comunque a tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Si intitola qualcosa per te del ritorno di Luciano Ligabue su Radio Z alle 9.53 minuti di questo venerdì 21 agosto. Attenzione perché da settembre arriverà anche un documentario su Sky dedicato al mitico Lucianone che è, come sempre adora far impazzire i propri fan con i concerti che lo attendono nei prossimi mesi. Avanti con la musica, Tony Boy, questa è la sua Cuore Rotto.

0: è l'Alfa con Omega, questo è Criminal e arriva in conclusione della nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare e saremo qui fino a domani. Ebbene sì, le vacanze stanno per giungere al termine anche per noi, cioè noi stiamo lavorando, cioè, lo dico anche a nome dei colleghi e delle colleghe che sono qui in studio nel reparto social, che sono in diretta sulle altre radio, però farlo con il mare di fronte sicuramente ha tutto un altro sapore. Occhio all'orologio e ripartiamo. Pochi secondi alle 10.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Si apre con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e la loro Girl Next Door, la seconda ora del Turbo Z di questo venerdì 21 agosto 2026. Una canzone molto anni 90 che ci riporta un po', parlando di cinema, con la mente ad American Pie. Avanti tutta con Hippie I.O. c'è J-Ax. 1, 2, go!

0: Buscando Money 26 e Tyson Chris alle 10 e 9 minuti, così la nostra seconda ora insieme. Questo è Turbo Z dal TH Resorts di Praia Mare, dove passano a trovarci anche amici e amiche che sono di transito qui a Praia Mare. Sanno che siamo qui in zona, la nostra mongolfiera che si vede dall'esterno del resort non lascia spazio a dubbi, ma soltanto una domanda: si può entrare a salutare? Assolutamente sì, quindi se siete da queste parti ci fa molto piacere. Ora li pronuncio piano perché se non sbaglio Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E la ritroveremo sul palco del Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Angelina Mango, che qui era con Marco Mengoni per il loro canto d'amore. Avvisiamo anche Cianna che c'è Angelina Mango sul palco del Radio Z Future It's Live, e ovviamente avvisiamo anche le autorità di tenere d'occhio Cianna, considerando la crush. Si può? L'ho detto in diretta, mi dispiace.

0: quelle di Anna e Nicki Savage alle 10:18 minuti. Arriva per noi il momento di un altro piccolissimo break, veramente pochi istanti, e torniamo con la buona musica di Radio Z. State lì.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
0: Bravi, vi ritrovo qui perché vi siete fidati, se vi dico una cosa è perché è veramente così, pochi secondi e ritorniamo dal nostro break, anche perché abbiamo un po' di notizie ancora da commentare e su cui soffermarci. In particolare il regista di Spider-Man Brand New Day, Destin Daniel Cretton, non si ferma, cioè si sta godendo ovviamente gli oltre 2 miliardi di dollari di incasso, ma sta guardando al prossimo futuro. C'è un'altra perla che arriva dall'universo nerd su cui si concentrerà.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

E così con Viajando pure il mondo con Karol G, con Manu Chao alle 10.23 andiamo avanti nella nostra seconda ora insieme. Destin Daniel Cretton, il regista di Spider-Man Brand New Day. Su cosa sarà il lavoro ve lo dico subito, così non stiamo qui troppo a pensarci. Sul live action, il film in live action di Naruto, quindi dai fumetti americani si passa ai manga. E che manga? Un grande classico.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:29 minuti su Radio Z, partiamo subito con la cronaca locale. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ci spostiamo su un altro argomento: forte ondata di maltempo sull'Italia, scattata alle 3 del mattino. L'allerta arancione nelle zone del centro Levante. ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10. All'alba a Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Chiudiamo con lo sport calcio. L'Atalanta e Hapoel Tel Aviv hanno pareggiato 0-0 nella partita d'andata dei playoff di Conference League ieri sera. Giovedì prossimo si giocherà la gara di ritorno. Per il momento è tutto. Linea ora a Trebi Meteo con gli aggiornamenti sul meteo e poi Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di venerdì con ancora condizioni di marcata instabilità sulle nostre regioni settentrionali. Questa volta sarà coinvolto anche parte del centro dal passaggio di un nuovo impulso instabile. Ebbene, responsabile di piogge, rovesci sparsi, ma anche di venti temporaleschi severi associati a grandine, colpi di vento improvvisi e un conseguente calo termico. Soleggiato invece al sud, sulla Sicilia e con caldo qui in accentuazione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 2 chilometri di coda tra Stallazzo e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per il traffico intenso code a tratti e tempi di un'ora tra Valle Rubicone e Stallazzo in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa code per 2 chilometri tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e per il traffico intenso code a tratti tra Valdarno ed Incitaleggello verso Firenze. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali registriamo code tra il lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine a Roma vi ricordo che il tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, è chiuso per lavori in maniera continuativa fino al 28 di agosto. Il tratto è quello che va tra la tangenziale est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: E speriamo di trovarvi così nel chill. Quello di Gali ve lo portiamo noi su Radio Z alle 10.38. Giro di boa, un piccolissimo break. Il tempo di mettere a fare il caffè, poi lo prendiamo insieme tra poco e ritorniamo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Eccoci qua, 10 e 40 minuti, non siamo riusciti nemmeno a fare il caffettino, ma abbiamo sicuramente tanto tempo per prendercelo insieme tra poco, anche perché abbiamo numerose notizie che ci permettono anche di fare crossover, quindi di spostarci tra diversi argomenti e che poi effettivamente trattiamo nel corso delle nostre mattinate insieme nel Turbo Z. Per esempio, si parla di cinema, ma si parla anche tanto di nerd culture, che nel caso del Marvel Cinematic Universe poi effettivamente si concatenano. E attenzione, perché sembra che ci sia un fumetto in particolare che ha ispirato i fratelli Russo, che sono al lavoro su Avengers Doomsday,

Bossa Nostra di Gaia alle 10:43 minuti su Radio Z, e anche sarà sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Per esserci anche voi, ticketone.it, i vostri biglietti sono lì che vi aspettano, ma non a tempo illimitato, perché poi si va sold out e l'evento si può seguire solo in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra poco, quale fumetto ha ispirato i fratelli Russo nel lavorare Avengers Doomsday? Prima ci sono i BTS dalla Corea con Furore, questa è Norm.

Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: vabbè. Vabbè, ciao.
1: Si intitola così la canzone di Alfa, Vabbè ciao, che troviamo su Radio Z, e anche lui sarà sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, che per lui è un po' un ritorno sulla scena del crimine, tra virgolette, perché l'anno scorso su quello stesso palco si portò a casa il Power Hits Estate di RTL 102.5. Ritorniamo un attimo ai fratelli Russo, che sono al lavoro su Avengers Doomsday, o meglio, erano al lavoro, perché siamo praticamente ai titoli di coda per quanto riguarda la lavorazione. Arriverà nelle sale alla fine del 2026. Il fumetto a cui pare si sarebbero ispirati sarebbe Avengers Time Runs Out, chiaramente fumetto dedicato agli Avengers, che arriva da casa Marvel. Ci sono New Genea, credo.

Giugenea, care alle 10:53 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Si parlava poco fa di Avengers Doomsday, del film che l'ha ispirato, Avengers Times Run Out, ed è bello arrivare nelle sale cinematografiche magari con la consapevolezza di chissà già in che direzione ci si muoverà, ovviamente senza avere ben chiara la trama, altrimenti lì si cade nello spoiler, però avere già ben presenti i personaggi e tanta roba. Teo il video con Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

0: Una volta ancora Fred De Palma con Anna Mena, arrivano loro a chiudere la seconda ora del Turbo Z. Questo vuol dire che siamo arrivati alla fine? Assolutamente no, perché il Turbo Z va avanti fino a mezzogiorno e tra poco ci sposteremo su altri ambiti di competenza. La Nerd Culture reclama il suo posto e noi siamo pronti a dargli il giusto risalto. Quindi diamo giusto un occhio all'orologio tra pochissimo e poi sempre al TH Resort, sempre da Praia Mare, dove saremo fino a domani, ripartiamo con la terza e ultima ora di oggi del Turbo Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochissimi secondi alle 11.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con NBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

E ci sarà anche la sua cabana sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ovviamente non parliamo della struttura a cui fa riferimento la canzone, questa struttura vicino al mare, ma la canzone di Irama. 11:03, noi continuiamo questa volta con un occhio e un orecchio che va verso gli artisti dell'estero. C'è Ariana Grande, questa è sua Petal.

Ladro di fiori, c'è Blanco alle 11:09 minuti. Questa è la terza e ultima ora del Turbo Z su Radio Z, con me Dario Vanacore fino a mezzogiorno, quindi saremo qui. E la terza ora la dedichiamo come sempre un po' alla nerd culture, che si muove in tanti ambiti differenti. Cultura pop, quindi, che può essere a tema fumetti, che può essere a tema collezionismo o videogiochi. E tra i videogiochi più attesi di questo di quest'ultima tornata del 2026 c'è il ritorno di Call of Duty Modern Warfare 4, che arriverà nel corso dell'autunno, che sarà tra i grandi protagonisti e dovrà vedersela con un certo GTA 6, di cui parleremo abbondantemente nei prossimi mesi, già a partire dalla fine di questo mese di agosto. Call of Duty Modern Warfare 4, che sarà in beta con accesso anticipato proprio nelle prossime ore. Ovviamente i fan saranno pronti a tornare dal mare a mettersi davanti alla console. Va così.

La città degli angeli, trovate anche Achille Lauro nella playlist di questo venerdì 21 agosto su Radio Z, grazie a Max Adinolfi che cura le scalette musicali. Avanti con la musica, avanti anche con i videogiochi, tra poco nuovi flash da questo mondo spettacolare ma anche dal mondo del collezionismo. Prima c'è Fulminacci con Maledetto Me.

Orange. Si intitola così la canzone di Rove, Blanco Orange, alle 11:19 minuti su Radio Z. Sguardo alle prossime settimane, ma anche ai prossimi mesi per quanto riguarda il collezionismo e il gioco di carte collezionabili Pokémon, che a settembre compirà 30 anni, un'avventura partita nel 1996 e che ha portato sul mercato a livello internazionale decine di migliaia di carte. Oltre una decina di migliaia di carte, dovremmo essere intorno alle 16.000, se non vado errato, ma è un conteggio che è in costante aggiornamento. Infatti novità arrivano su questo aspetto, perché da un lato c'è la controparte fisica del gioco di carte collezionabili Pokémon, che continua a sfornare espansioni, dall'altra anche il gioco Pokémon Pocket lo fa sul fronte del digitale.

iconico Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola, basta un occhiale, una barba ben curata ed è subito il giusto fascino. 11:22 minuti, questa è Radio Z, questo è il Turbo Z che vi porta alla scoperta delle novità più interessanti che arrivano dal mondo anche del collezionismo. Dicevamo, espansioni in arrivo anche per il gioco di carte collezionabili Pokémon. Sul fronte del fisico c'è mega evoluzione Dominio Delta del gioco che arriverà il 6 novembre 2026, invece il 27 agosto, quindi praticamente ci siamo, settimana prossima, l'espansione per Pokémon Pocket dal titolo I Loschi Piani del Team Rocket.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. A causa di due incidenti risolti si registrano 6 km di code in diminuzione tra la diramazione di Roma Nord e Magliano Savina verso Firenze e 4 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Per il traffico intenso code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e a seguire tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto. Un altro incidente che causa 2 km di coda tra San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per i flussi intensi code a tratti con tempi di percorrenza di 2 ore tra Rimini Sud e San Lazzaro verso Bologna. In Liguria un veicolo in fiamma a causare 4 km di coda sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Sesti Levante e Lavagna verso Genova. Per allagamenti invece dovuti alle intense piogge ci sono code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra la A26 ed Arenzano verso Ventimiglia.

0: Pitbull consensato, Osmani Garcia alle 11.36 minuti, arriviamo quasi ai titoli di coda, quasi, stiamo entrando nel rush finale del Turbo Z, un piccolo break e ripartiamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: 1100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E 38 minuti e sì, stiamo per entrare nel rush finale della penultima puntata dell'appuntamento del Turbo Z dal TH Resorts di Praia Mare, perché lo sapete, domani anche noi ci metteremo nuovamente in viaggio in destinazione Cologno Monzese, in destinazione Roma, via Virginia Orsini 8, per ritornare alle tane centrali da dove vi trasmettiamo durante l'anno. Le vacanze stanno finendo e sta finendo anche la nostra esterna, ma questo non vuol dire che bisogna stare giù di morale. No, saliamo up con Fade, Sfere Basta, Pienza e Mila, loro musica.

Piensa in me, Fade con Sfere Basta alle 11.42 minuti su Radio Z. Si guarda già il mese di settembre quando arriveranno diversi titoli interessanti sul mercato dei videogiochi, ma attenzione perché il mese di agosto darà un colpo di coda a base di nostalgia a tutti coloro che hanno vissuto il periodo d'oro degli anni 90, ma anche dei primi anni del 2000. Attenzione, tra poco ne parliamo. Ora c'è Sunshine Jungle.

Lunedì blu, c'è Fra Quintale alle 11:48 minuti su Radio Z nel Turbo Z. Siamo al 21 agosto, calendario alla mano. Il 27 agosto è praticamente poco meno di una settimana in avanti. Perché dico questa data? Perché il 27 agosto, quindi in coda al mese che stiamo vivendo e che rappresenta un po' idealmente l'estate, arriverà la Metal Gear Solid Master Collection volume 2, che vuol dire che c'è un pregresso, quindi c'è già da recuperare qualcosina qualora ve lo foste persi. Ma in questa Collection Volume 2, che è la seconda raccolta della produzione targata Konami e che vede in cabina di regia quel genio di Hideo Kojima, si rivedono titoli come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, uscito su PS3 all'epoca, e poi Metal Gear Solid

Bad Bad Bad, c'è Shiva con Geolier alle 11.52 minuti su Radio Z, ultima manciata di canzoni e poi arriva il momento dei saluti in rampa di lancio. Abbiamo Stranamore con Canova e Lil Bus e poi subito dopo Orcomi con Elodie e la loro La Coda del Diavolo.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: La coda del diavolo, il colpo di coda di Ircomi ed Elodie che chiude le nostre tre ore di questo venerdì 21 agosto 2026. Il Turbo Z sta per salutarvi e con lui anche il sottoscritto Dario Vanacore, quindi io innanzitutto vi ringrazio come sempre per averci scelto anche questa mattina. Vi ricordo che la nostra playlist vi accompagna 24 ore su 24 e nelle prossime tre ore non sarete soli perché sempre qui dal TH Resorts di Praia Mare ci sarà Cianna con voi. Prima di salutarci anche un grazie a Eurospin che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta dappertutto qualità e convenienza. E poi da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio perché la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it, ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi sicuramente ne avrete uno anche voi a portata di mano. Grazie ancora, il Turbo Z si chiude qui, ci risentiamo domani a partire dalle 9, tra poco Cianna con voi fino alle 15. Buon venerdì e buona giornata.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: È mezzogiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram. Buongiorno amici, mezzogiorno e 31 secondi con la voce di chi ha strillato tantissimo ieri sera perché si balla, perché c'è la discoteca della nostra famiglia di RTL 105 e di Radio Freccia, ma soprattutto di Radio Z, perché siamo in diretta dal TH Resorts Praia Mare per ancora, credo, un altro paio di giorni. Mi piacerebbe rimanere qui per un altro po' perché abbiamo incontrato veramente persone speciali, speciali. È bello quando conosci gente in vacanza che sai che non durerà a lungo, cioè diciamoci la verità, le persone che abbiamo incontrato qui, amici, non amici, persone più care, persone meno care, persone più strette anche, persone meno strette, non le vedremo mai più, cioè non le vedremo mai più. In vacanza, quando siete in giro con qualcuno e dite: oh, mi raccomando, di dove sei? Ah, ma sei di Bergamo, io sono di Napoli, incontriamoci. No, non accadrà, cioè non vi vedrete a Firenze, non vi vedrete a Perugia, però è bello sognare, stare insieme e godersi quel lasso di tempo che si passa in vacanza. Partiamo, Goya.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goia, sono le 12:04. State ascoltando Zetagram ogni giorno in diretta per darvi il buongiorno, il buon pranzo, il buon caffè dopo pranzo su Radio Z. Pinguini Tattici Nucleari che hanno parlato tramite il loro profilo ufficiale di questa collaborazione con Fabri Fibra. È stato bello unire due generi che nascono sicuramente in maniera diversa, da mondi diversi, e tra l'altro a lavorare al videoclip che avete visto, il 266 del Digitale Terrestre, anche, o meglio, sebbene ci fosse un caldo folle, perché loro hanno registrato tutto con quell'impermeabile bollente, se l'avete notato, in pieno luglio. Talk to you.

La produzione di 6PM con Rose Villain ed Ernia e Yes Elef, My Love. Sono le 12:10, buona estate su Radio Z, su Zagram, buon venerdì 21 agosto 2026. Mi raccomando, organizzate la serata, fatelo con calma, perché c'è gente che ultimamente ha fatto talmente tanto baldoria, si dice, sul palco, che purtroppo è caduta, però si è rimessa e nella fattispecie è tornata sul palco con le stampelle a Bisacquino, mai sentita. In vita mia sono contento di aver scoperto la località dove ha suonato ieri Noemi.

Ha compiuto 25 anni, questa è la sua collaborazione con Noemi, ne ha curato la produzione, si chiama Tu cosa fai questa sera? Sono le 12:14, state ascoltando Radio Z, buongiorno innanzitutto se vi siete appena svegliati, fatevi un bel caffè latte, un bel cornetto e un po' di Bob Sinclair con Keisha. I can't wait.

Il quartiere di cui canta Mahmood si chiama Barrio, alle 12:19 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, sono sempre stato molto invidioso delle persone che anche solo della propria città riescono a conoscere la maggior parte dei quartieri. È vero che per quanto mi riguarda sono di Roma, che è praticamente una città, ma potrebbe essere quattro città, però anche di altre grandi metropoli come per esempio Milano, penso anche a Napoli, Firenze già è un po' più piccola. Conoscere ogni singolo quartiere è avere una grandissima conoscenza del posto in cui vivi. Io lo invidio tantissimo. C'è Madame su Radio Z, Mama non mama.

Madame, mamma non mamma, le 12 e 22 minuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram dalle 12 alle 15 in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, un gioco che in realtà non ha mai fatto nessuno, cioè è uno di quelli che conosciamo praticamente tutti, ma non è che credo più di due volte nella vita vi siate messi lì con una margherita seduti sul ciglio della strada a fare, ah, vediamo se mamma, vediamo se non mamma. Le ragazze,

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa su tutta la rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto per i flussi intensi. Code a tratti verso Bologna. Tempi di percorrenza di 2 ore tra Vasto Nord e Porto Sant'Elpidio e tra Riccione e San Lazzaro. Mentre un incidente causa code per 5 km tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. È un veicolo fermo in avaria la causa delle code di 7 km tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Per i flussi ancora intensi, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Scandicci e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria traffico intenso con code sulla 12 Genova Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Infine un altro incidente risolto causa code di 3 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra la 26 da Renzano verso Ventimiglia. È tutto, buon viaggio.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: È in viaggio The Weeknd, questa è Save Your Tears, le 12:37 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, tra poco vi dico per dove è in viaggio, ma continuerà a viaggiare per molti molti mesi ancora. Restate qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 12:39 minuti su Zagram, dalle 12 alle 15 ogni giorno su Radio Z. Parlavamo dei viaggi di The Weeknd, che sta andando verso l'Irlanda per proseguire il suo tour europeo. Farà più di una data ovviamente, e mi fa sorridere leggere i commenti sotto il suo profilo Instagram di persone che chiedono ancora più date. E il fatto è che lui non è che possa sdoppiarsi, visto che se facesse solo due date, dici, fa due date in Irlanda, 22 e 23 agosto, dai, fanne qualcuna in più. Lui in realtà fino a settembre, fino al 10 settembre è il tour europeo, poi prosegue quello mondiale, perché se ne va a Tokyo, va in Asia, insomma, va anche a Bangkok, per cui è veramente ovunque. Napoleone.

Napoleone alle 12:42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Vorrei che fosse sempre così. Prima parlavamo di The Weeknd, i cui post ricordano la sua scenografia durante i concerti. È incredibile come da anni forse sia, non voglio dire il migliore perché magari mi sfugge qualcuno, ma sicuramente tra i top 5 per quanto riguarda la creazione di uno show intorno poi alla sua musica. Praci, Broken World. Soldi nemmeno, ma sei stata sincera.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: che tu dica fa.
1: Angelina Mango, che tu dica fa, la sua carica alle 12 e 49 minuti su Radio Z, su Zgram ogni giorno dalle 12 alle 15. Io sono Cianna e parlavamo appunto dell'artista che abbiamo appena ascoltato, che ha messo un post qualche giorno fa in cui faceva un piccolo recapino di questo periodo, di questo metà agosto, dicendo: sto realizzando un sacco di cose, sono in depre post tour e ho il rullino pieno di foto brutte. Che però secondo me è anche un bel mood. Cioè, quando sei in giro, magari ti stai divertendo, noi soprattutto della nostra età abbiamo l'abitudine di riuscire a scattare delle foto in maniera decisamente migliore, parere mio personale, di persone magari più grandi, adulte, che ci mettono 3 ore e quindi magari si perdono la maggior parte della situazione che vogliono ricordare. Però la foto brutta è quella veloce, fatta rapidamente, che poi ti ricordi e ti fa stare bene.

LB1 e Nira Sign, Show Me Love, le 12:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram, questa è la carica che di solito si ascolta di sera mentre si beve, direi, un gin tonic, che è quella cosa che fa meno male alla pancia, diciamo, non ingrassa troppo e comunque è buono, credo. Buon vento, Giova, Alfa.

0: Anna, intanto buon pranzo, perché abbiamo deciso in queste due settimane in diretta dal TH Resorts di Praia Mare che intorno alle 13 la maggior parte degli ascoltatori estivi di Zetagram stanno pranzando, si stanno avviando verso il pranzo. Anzi, e invece verso mezzogiorno è buona colazione, buongiorno, con calma. Per ora, peperonata e si parte.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 13.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Uno dei due singoli estivi di Fabri Fibra per il 2026 si chiama Antidroga, la collaborazione con Emma alle 13:03. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono

0: Golden Boy.
1: G.U.E. Bling Bling Oro, le 13:11 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Buon pranzo, buon venerdì 21 agosto. Spero che stiate passando una bellissima estate. Spero che stiate seguendo anche Radio Z il sabato, perché ultimamente, come ogni estate a dire il vero, il sabato abbiamo un appuntamento con gli amici di Fimi, con essenzialmente la direzione, per parlare di come si sta evolvendo la musica in Italia e di come si stanno evolvendo anche gli esordienti della classifica, delle posizioni in classifica degli album degli esordienti.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Il pop funk brasiliano di Jimmy Nero si chiama E allora alle 13 e 13 minuti, buon desiderio, ormai lo sapete, dovete esprimerne uno quando ore e minuti coincidono. Adesso una hit che viene direttamente dalla Germania, si chiama Gut Genugt e ho imparato la pronuncia grazie a voi al 335 30 10 25. Ieri una ragazza che abitava lì ha detto: ecco, si pronuncia così.

Achille Lauro, 1969, le 13:20 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, sono un grandissimo fan di questa canzone, intanto perché è molto bella, ma anche perché mi ha sempre dato un'enorme mano a ricordare quell'avvenimento storico lì. Perché io dell'allunaggio, a dire il vero, sapevo poco da piccolo, perché tendenzialmente impari altro a scuola, no? Non impari il 20 luglio del 69. E invece ve lo giuro che da quando ho sentito quella canzone tantissimi anni fa, Lauro che inizia con il 20 luglio del 69, sto sulla luna, impazzisco.

Jugel ha prodotto Moving Tour Sun alle 13:22 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, questo è un singolo, invece vi consiglio un album molto bello di una rapper che si considera emergente perché ha ancora un bel po' di strada da fare, ma lei ha qualche mese fa fatto uscire 26, da cui è estratta Non è divertente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 13:29 minuti su Radio Z, Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times dice: sentirò Trump, vedremo. Pensavo sarebbe stato più facile con lui, ma continuo a credere nell'unità dell'Occidente. Poi sui migranti, la presidente del Consiglio replica Schlein: nessun boomerang. Il nuovo patto dell'Unione Europea tutela l'Italia e rivendica di aver respinto 80.000 richieste. Voltiamo pagina, il tennis. Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso sul suo profilo Instagram. Flavio Cobolli si qualifica alla semifinale del torneo di Cincinnati, il tennista italiano ha battuto l'americano Paul 2-7-1. In chiusura, controesodo delle vacanze estive, è prevista circolazione sostenuta nel pomeriggio odierno e domani mattina, sabato 22, con entrambe le fasce contraddistinte dal bollino rosso. Quindi nel pomeriggio di domenica 23 e la mattina di lunedì 24, sempre con bollino rosso. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore il contesto continuerà ad essere instabile al centro-nord, con fenomeni anche di forte intensità. Soleggiato invece al sud Italia, con anche tanto caldo. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi nelle zone interne. Valori in calo invece sulle zone interessate dai fenomeni. Dettagli sull'app di Travimeteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto intensa sulle reti. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, con code ed un'attesa di circa 2 ore in direzione della Francia e di 1 ora verso l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto, per i flussi molto intensi, code a tratti in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Riccione e San Lazzaro, mentre un incidente ora risolto sta causando code tra Val Vibrate e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Un altro incidente causa sulla 1 direttissima coda per 3 km a Firenzuola e Badia verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti in direzione di Bologna e tempi di percorrenza fino a 40 minuti tra Ponzano Romano ed Orte, tra Valdarno e Firenze Sud e tra Impruneta e la 1 direttissima. Infine sulla A23 Udine Tarvisio sono 2 km di coda ad Ugovizza per chi è diretto verso il Tarvisio. Queste le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: J Balvin, mi gente, sono le 13:37 minuti su Radio Z, state ascoltando Zagram. Io sono Chan, stiamo insieme tutti i giorni dalle 12, il buongiorno per quelli che d'estate si svegliano un po' più con calma, poi il buon pomeriggio, il buon pranzo, magari anche la pausa pranzo al lavoro e poi il caffè post pranzo. Tra poco una cosa molto bella che ha fatto recentemente J Balvin.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 13:39 minuti su Zagram, state ascoltando Radio Z, ogni giorno in mia compagnia Channa dalle 13 alle 15, normalmente invece dalle 12 alle 15 in versione estiva. Siamo al TH Resort di Praia Mare, parlavamo di J Balvin, artista colombiano e colombiano che conosciamo benissimo, prima abbiamo ascoltato con Mi Gente e insieme ad altri suoi connazionali a causa della magnitudo altissimo delle varie scosse di terremoto di magnitudo altissimo che hanno colpito la Colombia nelle ultime giornate, ha preso parte alle iniziative di recupero, salvataggio con una serie di cose molto mirate, tra poco ne parliamo meglio. Anna,

Dall'album Million Dollar Babe, Anna, White Girl Wasted, sono le 13 e 42 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna, ci sarà anche lei, Anna, al Radio Z Future It's Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Prima parlavamo di J Balvin che insieme a Ryan Castro, Nicky Jam e Reliance Jets, che è una agenzia, un'associazione che si sta occupando del recupero di quante più cose possibili in Colombia dopo il terremoto, nella fattispecie si sono uniti all'iniziativa nei trasporti tramite aerei praticamente per tutto ciò che sta succedendo lì.

La mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera. Ma

0: Ci sarà anche Tedo al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è la collabo con Ki Diuugi, si chiama Eva, alle 13:48 minuti. Siamo in diretta su Radio Z, io sono Cianna, siamo al TH Resorts di Praia Mare, dove tra i tanti ospiti che ci sono anche persone che lavorano qui. Spesso abbiamo parlato con gli animatori in questi giorni, adesso parliamo col barman, uno dei barman. Ciao a te Nicola.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Io voglio sapere qual è il drink più richiesto dagli ospiti di questo villaggio.
1: Allora, il drink più richiesto qua sarebbe quello classico base, l'orange spritz, spritz bitter, può essere gin tonic oppure caipirò.
0: L'orange spritz, cos'è l'orange spritz?
1: L'orange spritz praticamente sarebbe il cugino dell'Aperol, che è però simile, però ha un gusto un po' più leggero.
0: Ah, io non sapevo neanche che esistesse, lo proverò, grazie mille, torna presto a trovarci, grazie. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa. Lo siento.

Sono i PTN, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Z. Sorry, scusa, lo sento, è il singolo più ascoltato di quest'estate alle 13:52 minuti. Ragazzi, buon caffè! Ma qualcuno si sarà fermato per fare un caffettino all'autogrill? Perché da bollino rosso, ho letto, per il controesodo delle vacanze estive. Non vi preoccupate, per chi sta ancora viaggiando la musica c'è e ci sarà sempre su Z. Incubo, la bella vita!

0: A volte non è che serva chissà quanta roba, a volte è necessaria semplicemente una persona che, per quanto riguarda Capo Plaza, è questa lei, e un Caprisan, che è effettivamente il titolo del brano, Il Sole di Capri. Il Caprisan alle 13:58 minuti, è uscito nell'estate del 2022 questo pezzo, e ancora ci sa tanto di moderno, di attuale. È vero che detto così sembra che sia uscito nel 1901, però dai, obiettivamente ci sono i pezzi che escono d'estate che alle volte rimangono improntati in quell'estate lì, cioè tu ascolti, che ne so, l'estate sta finendo e la lasci in quel periodo lì. Poi è stupendo ascoltarla ancora adesso, però Caprisan per quanto mi riguarda ha un altro senso.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Fred De Palma, Nit e Demi Schilla, la testa gira, sono le 14:03, state ascoltando Radio Z Migasa, da morire. Tra l'altro ci sarà anche lui, Fred De Palma, al Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. È probabilmente colui che carria questa canzone, anche il primo, è quello che ascoltiamo ovunque. C'è da dire che senza Nitta questa canzone però non avrebbe ingranato come ha effettivamente fatto. E l'ultima parte, quella di Emi Schilla, chiaramente la aspetti da tutto il pezzo, perché mentre ti godi la prima, il ritornello e Anitta, lo sai che arriverà la strofa di Schilla. Devastante!

storia un po' criptica sul profilo di Sfera Ebbasta. Questa è la sua collaborazione con Quavo, si chiama Cupido, le 14:10. State ascoltando Radio Z su Zgram, io sono Cianna. La storia è criptica perché l'ha messa una mezz'oretta fa e ha scritto semplicemente su sfondo nero: godetevi la tregua. Questo può significare tranquillamente una fine di un beef con qualcuno in particolare, magari nelle prossime ore ne sapremo qualcosa in più. Lui nel frattempo, Sfera, sta continuando ad impreziosire il suo Finsta, vale a dire il tra virgolette finto profilo Instagram. Non è il suo principale, è quello che usa con un po' meno serietà, anche se mette semplicemente foto delle vacanze, di ciò che fa quest'estate. Samurai J.

L'ultimo singolo di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia. Sono le 14:13. State ascoltando Radio Z su Zagram. Mi fa sorridere perché siamo in diretta dal TH Resorse Praia Mare. L'altra sera, non ricordo qui chi, un ospite, ha chiesto: ma come si balla Flamenco Paranoia? C'è un flamenco!

Sì, va bene, non proprio esattamente, più o meno. Con la pesce di Martino, musica leggerissima. Sono le 14:21 minuti. Li abbiamo conosciuti a Sanremo, poi si sono divisi, hanno fatto una serie di collaborazioni e di fronte alle quali in qualche intervista gli è stato chiesto: ma scusate, ma voi non eravate un duo? E loro in realtà hanno sempre risposto: ma noi non siamo mai stati un duo, noi semplicemente ci troviamo molto bene, abbiamo fatto quella canzone, musica leggerissima, che evidentemente è andata alla grande. Ma hanno sempre fatto, prima di musica leggerissima e soprattutto dopo, collaborazioni in quanto artisti solisti. Cazzo, yeah. Animal.

Le cazzeie Animal, le 14 e 24 minuti. Ogni volta questo nome viene detto in una maniera diversa. Io ho fatto qualche ricerca, sono abbastanza convinto che si dica cazzeie. Però, detto rapidamente, diventa cazzeie, che è una cosa anche cacofonica, secondo me. Suona abbastanza male. Cazzai, ho sentito qualcuno chiamarla all'inglese, anche questo è imbarazzante, visto che evidentemente il nome non è inglese. Questo invece è più semplice da pronunciare, non per forza migliore. Alle 14:24 minuti su Radio Z, io sono Cianna, loro Promessa, Franco 126 e Idua.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi 1 ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso si è formata invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio si sono formati 3 km di coda per traffico intenso all'altezza della barriera di Ugo Vizza in direzione del Tarvisio. Sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Riccione e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Termoli e Val di Sangro verso Pescara, così come tra Teramo-Giulianova e Fermo in direzione di Ancona, qui con tempi di percorrenza di quasi 1 ora. Situazione analoga sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze-Scandicci e Daglio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza.

0: questo sei tu.
1: Ultimo mi ricorda un artista che adesso non mi viene in mente, ma ve lo giuro che è identico. Poi se mi viene in mente ve lo dico. Tutto questo sei tu alle 14:38 su Zetagram. Io sono Cianna su Radio Z, restate qui.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: tutti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.

0: risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 €.
3: Le 14 e 40 minuti su Zetagram, dalle 12 alle 15 tutti i giorni in mia compagnia, Cianna, ma in vostra compagnia anche, al 335 30 10 25. Non so se avete visto una storia di due artisti che hanno messo sui rispettivi profili nello stesso identico posto. Senti un po' qui come la mia bella voce calda e afona si sente su Radio Z. E l'hanno messa in una spiaggia blu, molto bella, con questa sabbia chiara. Credo fosse la Sardegna. La particolarità è che non hanno detto di stare insieme, benché sembrasse proprio stessero insieme, ma sono stati insieme un po' di tempo fa. Lei, Anna, ha messo questa storia, Artie5 ha messo questa storia, ma non è che zitti zitti sono tornati insieme.

È impressionante come alcune canzoni che vanno virali su TikTok trovino una star appena nata e se la portino avanti per un paio di mesi anche. Ricordo che quando è uscita questa canzone un po' di tempo fa, una ragazza semplicemente ha cominciato a farci dei video sopra, ma questa ragazza non era famosa, non era ancora famosa, ha cominciato a fare dei video semplicemente di 15 secondi in cui la ballava, ve lo giuro, ogni giorno commenti su commenti su commenti che le chiedevano di replicare lo stesso identico video, e ad un certo punto è diventata famosa, tant'è che ora in parte ci lavora. E beh, il mondo di internet ci sta, funziona così. Le 14:44 minuti su Z, The Bosa Magnetic.

Mr. Rin con San Giovanni, la fine del mondo, sono le 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna su Zgram. Prima parlavamo di questo possibile ritorno insieme di Artifive ed Anna, è una possibilità, se ne parla.

0: Non è che sia sicuro. Io vorrei evitare battute su lei, ma non si riscalda la minestra. Però ho l'impressione che il loro rapporto sia sempre rimasto buono. Quando si sono lasciati, mamma mia, senti un po' questo acuto che ho fatto. Quando si sono lasciati, non c'è mai stato un momento di stop totale in cui non potevano guardarsi, si facevano frecciatine. Si sono sempre trattati in una maniera estremamente educata, tranquilla, rilassata e soprattutto rispettosa. Per cui ben venga eventualmente un ritorno. Anche solo in amicizia. Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

Forse la collabo più rilassante di Radio Z, quantomeno dell'estate 2026 tra West Cross e Fra Quintale. Si chiama Scarabocchi, alle 14:52 minuti, state ascoltando Zetagram. Io sono Chan, abbiamo ascoltato un sacco di belle voci, ce n'è una che probabilmente la più, mi viene da dire, soave, perché non so se dire la migliore. Sicuramente è molto molto precisa quando prende certe note ed è quella di Sienna Spyro, Material Lover.

0: Fedez, Taranai e Mara Sattei, La Dolce Vita, sono le 14:58 minuti su Radio Z, in chiusura di Zagram. Io sono Cianda, vi lascio in compagnia di Simone Palmieri con un applauso scrosciante, anche perché suppongo sia anche ansioso di raccontarvi dalle 15 alle 17 tutto ciò che ha scoperto questa mattina nella sua gita al Cristo Redentore di Maratea. Noi ci troviamo al TH Resort di Praia Mare, a due passi da questa meraviglia architettonica, per cui vita, morte e miracoli dell'arte di questa meravigliosa regione. A domani.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3, raga.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti, i più grandi artisti.

0: della nuova scena tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon venerdì 21 agosto 2026 e a questo punto buon weekend da parte nostra, della grande famiglia di Radio Z. Noi siamo quelli però del collettivo per le prossime due ore con voi fino alle 5. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Simone Palmieri e aspetto la vostra estate, dove vi starete chiedendo, al 335 30 10 25, perché voglio sapere se è in fase conclusiva, cioè da domani iniziano i grandi rientri, sabato e domenica questo e poi anche il prossimo, quindi 29 e 30. Noi siamo quasi giunti al termine, lo sapete che ormai da un mese siamo in diretta dal TH Resort a Praia Mare, stiamo incontrando anche delle persone bellissime, giovani, giovanissimi, non solo la generazione Z, addirittura la generazione Alfa, però poi domani ci saranno le ultime dirette e da domenica rientriamo alla base tra Roma e Milano. Partiamo, che dite? Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Sto in paranoia come in un quadro di Goya su Radio Z in apertura delle due ore del collettivo. Buon pomeriggio, ben arrivati ancora una volta 4 minuti dopo le 15 e buon venerdì 21 agosto 2026. Con i vostri messaggi, la vostra estate, i vostri rientri anche al 335 30 10 25.

Voilà, lo dice Gali, 15:10 su Radio Z nel collettivo. Gali che è pronto a tornare con nuove cose, con nuova musica soprattutto, e stiamo parlando del periodo tra settembre e ottobre, perché poi

È stata la canzone dell'estate, chi lo sa, questo ce lo dirà la Power Hits Estate di RTL 105 ed è il grande evento che proprio lì annunceremo insomma la canzone vincitrice di quest'estate, la hit, la vera hit di quest'estate. Stiamo parlando del 1° di settembre all'Arena di Verona con RTL 105 e il giorno dopo ci siamo noi con il Radio Z Future Hits Live, quindi mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, dove vedremo Merk & Cremont suonare e cantare questa canzone con i Colors. Le 15:13 su Z. Yeah.

0: Castelli di Lenzuola, lo dice Ariete su Radio Z nel collettivo. Lo sapete che al 335 30 10 25 ci siete voi, c'è la generazione Z, ma non solo. Siamo in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare, dove abbiamo l'opportunità di incontrare anche tantissimi ragazzi e piccoli appassionati di radio, ma soprattutto voi anche che ci ascoltate. Oggi per esempio salutiamo, chi è che salutiamo? Daniela e Donato, un anno e un mese di matrimonio, auguri ragazzi. Siamo in autostrada direzione Verona, piove e fa freddo e lo sappiamo che è un po' cambiato il tempo. Stiamo andando a mangiare il sushi per l'occasione, per festeggiare. Ci dedichi per caso una bella canzone? Guarda, lo faccio subito. Daniela e Donato, ancora una volta auguri da parte della famiglia di Radio Z. Questa è la nuova di Ligabue, uscita oggi. Qualcosa per te su Z, per voi.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

Ma senti che bel pezzo che hai tirato fuori in Ligabue, poi come se fosse un caso, è la nuova qualcosa per te, molto romantico, alle 15.23 su Radio Z nel collettivo, una bellissima dedica d'amore proprio rivolta all'altra persona. Nerissima Serpe, Ridere di te su Radio Z.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete, partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco dove registriamo attese in coda di quasi due ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi un'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si è formato un chilometro di coda per traffico intenso all'altezza della barriera di Ugovizza verso Tarvisio, mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi due ore tra Valle Rubicone e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima. Per le stesse ragioni occorre invece quasi un'ora per superare le code a tratti presenti tra Teramo Giulianova e Fermo in direzione di Ancona. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Aglio verso Bologna e per le stesse ragioni code a tratti anche tra Ponzano Romano e Orte verso Firenze. Infine sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo coda per un incidente da poco avvenuto tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione di Genova. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Da Soup, da qui è tutto iniziato, Blunt Swishland alle 15.36 su Radio Z nel collettivo, aspettando il ritorno di Da Soup perché ci manca assai su Z nel collettivo.
1: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Le 15.38, Radio Z, la generazione futuro, la generazione Z con voi al 335 30 10 25, aspettando i vostri messaggi perché tra poco li leggiamo, per chi si fosse collegato solamente ora. Ciao a tutti, sono Simone Palmieri e vi accompagno fino alle 17. Tra l'altro c'è anche l'app scaricabile gratuitamente, RTL 102.5 Play, ci potete portare ovunque, basta una connessione internet, anche per tutti quelli che in questo momento sono in vacanza ma fuori dall'Italia. Carol G e Manu Ciao.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G, Manu Ciao alle 15.42 su Radio Z nel collettivo. È tornato anche Manu Ciao quest'estate, chissà se lo farà anche l'estate prossima, visto che la scorsa l'aveva fatto con Alfa. Faccia nuvola su Z, portami a ballare quando in primavera.

Anna, il trip in Milano alle 15.48 su Radio Z nel collettivo. Ricordo ancora la prima volta quando abbiamo intervistato Anna, era uscito Bendo e poi abbiamo seguito anche tutto il suo grandissimo successo. Ci abbiamo creduto dal momento zero, anche perché lo sapete che noi guardiamo, no, la generazione futura, e quindi non solo la generazione Z e i piccoli, ma anche i grandi che hanno sempre e strizzano sempre l'occhio verso il futuro, e Anna l'ha fatto con la sua musica, davvero capace di sbaragliare tutte le carte del mondo rap e del mondo hip hop, ed è seguitissima sia dai piccolini perché ha una fan base, le sue baddie sono ormai diventate iconiche, però anche dal mondo degli adulti. C'è Safe, Parlare d'amore.

Che bello anche questo finale, quello di Safe, parlare d'amore alle 15.53, quasi in chiusura della prima ora del collettivo su Radio Z, e ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Allora acquistate i vostri biglietti su ticketone.it. Mi raccomando, vi aspettiamo, fatelo il 2 di settembre. Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Karaoke, karaoke, karaoke, Bundo Bashal amoroso, dico karaoke ancora una volta perché da questa canzone poi è esploso il karaoke, soprattutto per esempio se ci penso a Milano, no? Si fanno le 4, le 5 del mattino tipo in zona Chinatown, che è una zona molto conosciuta a Milano, e ci si diverte con gli amici a fare il karaoke, è anche un'attività tanto divertente. I Bundo Bashal amoroso che li aspettiamo, aspettiamo il loro ritorno, e Bundo Bashal da un po' che non si fanno sentire, qualcuno dice anche un bel ritorno al Festival di Sanremo 2027, potrebbe anche starci. Alle 15.59 su Zeta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
0: Sono le 4.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, in apertura della seconda ora del collettivo su Radio Z alle 16.03. Buon pomeriggio, bentrovati. Se vi foste collegati solamente ora, buon venerdì 21 agosto 2026, con i vostri messaggi e anche le vostre dediche, perché sto leggendo dediche che state facendo ai vostri compagni e alle vostre compagne, o anche ad amici, visto che siete in giro e in vacanza e ci state ascoltando dalla macchina. E non solo, Baby K.

James Hype insieme a Lazza Ferrari, le 16:09 su Radio Z nel collettivo. Lo sapete che diamo sempre, facciamo sempre aggiornamenti sportivi, o comunque le ultime ore cerchiamo di darvele in tempo reale. E allora, lo sapete, da questa mattina c'è il Barcellona fortemente interessato a Lautaro Martinez, giocatore dell'Inter, forse l'attaccante più forte che abbiamo nella Serie A. E Chivo ha detto: a volte il calciomercato è bastardo, ripeto così le parole dell'allenatore dell'Inter, facendo intendere che davvero c'è l'interesse del Barcellona, e se il Barcellona si muove e mette sul piatto molti soldi e un ottimo stipendio per Lautaro, Lautaro Martinez potrebbe partire e noi perderemo un altro campione assoluto all'interno della Serie A e quindi del nostro campionato. E allo stesso tempo è appena arrivata la notizia che Jannik Sinner, per un problema al ginocchio, rinuncia agli US Open e ci dispiace moltissimo. Gaia, bossa nostra su Radio Z.

solo nostra. L'ho intonata bene, eh? Gaia Bossa Nostra, beh, più o meno. Alle 16.13 su Radio Z nel collettivo, lo ripetiamo, Jannik Sinner rinuncia agli US Open per un problema al ginocchio e c'è da capire anche se il suo eterno rivale Alcaraz ci sarà oppure no.

Dimenticarsi alle 7, lo dice Elodie, di che cosa poi vai a capirlo alle 16:19 nel collettivo. Allora, consigli e cose da fare su Instagram. Prima cosa, seguire la pagina ufficiale di Radio Z, Radio Z Off. Seconda cosa, recuperare l'ultimo post o storia, ora non ricordo di preciso, di Elodie. Ale, è una storia, un post? È un post, e allo stesso tempo è una storia, un post, quello di Arisa invece? Sempre post, quindi recuperare gli ultimi due post di Elodie e di Arisa. Molto bene, ci siamo capiti.

Lu Genea con Care alle 16.23 su Radio Z nel collettivo Scherzi a Parte. Acquistate il vostro biglietto su KeyTicketOne.it. Stanno finendo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Noi ci siamo con il Radio Z Future Hits Live, ma soprattutto vi aspettiamo numerosi. Tony Boy, Cuore Rotto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16:29 in diretta su Radio Z, vediamo insieme le ultime notizie. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times dice: sentirò Trump, vedremo. Pensavo sarebbe stato più facile con lui, ma continuo a credere nell'unità dell'Occidente. Poi sui migranti, la Presidente del Consiglio replica Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto UE tutela l'Italia. Rivendica di aver respinto 80.000 richieste. Passiamo al tennis, perché Jannik Sinner rinuncia agli US Open, mentre allo stesso tempo Carlos Alcaraz giocherà agli US Open, lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso. Sul suo profilo Instagram, Flavio Covolli si qualifica invece alla semifinale del torneo di Cincinnati. E contro esodo poi delle vacanze estive, è prevista circolazione sostenuta nel pomeriggio odierno e domani mattina, sabato 22, domenica 23 compresa. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di 2 ore, ora la viabilità su Radio Z.
2: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di quasi 45 minuti. Sull'A23 Palmanova-Tarvisio c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio, mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 2 ore tra Valle Rubicone e il bivio con l'auto sole in direzione di quest'ultima. Sempre in A14, ma tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pineto verso Ancona, segnaliamo 7 km di coda per un incidente tra due auto, mentre tra Valvibrata e Porto Sant'Elpidio, sempre verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e sempre in A1 per le stesse ragioni code a tratti anche tra Ponzano Romano e

0: La bellezza di Jason Derulo, Tecchio Dancing, alle 16.38 su Radio Z nel collettivo. Ancora 20 minuti circa da trascorrere insieme in questo weekend meraviglioso. State con noi.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: La generazione futuro, la generazione Z e il collettivo alle 16.40 con i vostri messaggi al 335 3010 25. Salutiamo chi non si firma, mannaggia, ma voi un abbraccio, noi un abbraccio ve lo mandiamo volentieri. Qualcuno che dice siamo in macchina, stiamo tornando a Milano City e vi ascoltiamo sempre. Grazie per farlo e grazie soprattutto per la fiducia che ci rinnovate ogni giorno, vi vogliamo molto molto bene. E vi dedichiamo anche questa, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, magari se ci mettete una Mentos prima nella bottiglietta e poi agitate la Coca-Cola, potrebbe ancora far più ridere. Magari fatelo però non di fianco ai muri di casa, perché potrebbe succedere un macello. Tommaso Paradiso alle 16:44 su Radio Z nel collettivo, ora prima stanza a destra.

Papa V, Night Skinny, Arti 5, Tu mi piaci, che non è la canzone per ovvi motivi di Safe, ma appunto di Papa V, Night Skinny, Arti 5, guarda caso. Alle 16.49 su Radio Z nel collettivo, Papa V che in questo momento sta anche collaborando con altri artisti e si sta dedicando a un progetto personale. Lo sottolineiamo perché lo sappiamo che negli ultimi anni Papa V e Nerissima Serpe sono stati proprio una cosa sola. E Arti 5, vi ricordiamo, visto che l'abbiamo appena ritrovato in questa canzone, insieme a Night Skinny e Papa V, appunto, che sarà al Radio Z Futurizz Live mercoledì 2 settembre.

0: sole.
1: Tedua con Mai alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. Tedua lo aspettiamo nei maggiori palazzetti italiani a partire da questo autunno, dopo una data bellissima quale quella di San Siro, è ovvio. Più in alto su Radio Z

0: Lipa in chiusura delle due ore del collettivo su Radio Z, Training Season. Buon pomeriggio, buon estate ancora una volta. Noi ci sentiamo per l'ultima su Radio Z domani a partire dalle 15, perché poi domenica è giornata di rientro anche per noi, ma comunque il palinsesto andrà avanti, ma riprenderà dalle sedi centrali, quindi da Roma e da Milano. Grazie ancora una volta per essere stati con noi. Buon weekend, buon rientro se domani partite e tornate in città. Ora arriva Amelia, Amelie con la sua Generazione Z fino alle 19. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sì, oggi è venerdì 21 agosto, sono le ore 17 appena scoccate. Noi siamo in diretta dal TH Resort a Praia Mare in Calabria e ringrazio Simone Palmieri per avermi preceduto. Dopo di me ci sarà Alessia Manzoni. Io intanto sono Amelia Villano e ci faremo compagnia fino alle 19. E poi sì, ovviamente, se avete voglia di chiamarmi con il mio nome d'arte Amelie, fate come vi pare. 335 30 10 25 è il numero per farci invece compagnia, ma noi siamo soprattutto la musica e Radio Z, per cui spazio a questa novità di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Occhio, bisogna ascoltare bene le parole di questa canzone, soprattutto le parole che usa Fabri Fibra, perché sono veramente da tenere d'occhio. Goya.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa era Goia su Radio Z in Generazione Z alle 17.04. Tutto ciò di cui ho bisogno questa estate è qualcosa che sia un po' meno di un amante o un partner. Non lo dico io, ma lo dice Jenny, less than a lover.

Che senso ha? Franco 126 su Radio Z in Generazione Z, sono le 17.10, io sono Amelia Villano e siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, ci facciamo compagnia fino alle 19. E allora, un bisogno estivo che mi viene in mente, no? Che abbia un senso però, al 335 30 10 25, secondo me è un bisogno di libertà, il tempo anche per se stessi, per recuperare energie. E anche l'affetto e la compagnia non sono da sottovalutare, perché magari durante l'anno siamo troppo impegnati e durante invece le vacanze si può fare, si può concedere questo bisogno.

Cabana Irama su Radio Z in Generazione Z alle 17:13 e ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. La data si avvicina, voi i biglietti invece l'avete presi. Affrettatevi

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Baby Gang Blanco in Marrakech con Adrenalina, le 17:19 su Radio Z in Generazione Z. Tic-tac del tempo, è vero, perché comunque sia, manca poco e arriverà settembre. Nel frattempo, due giorni fa, il 19 esattamente, sono stati registrati 48,4 gradi ad Orani, in provincia di Nuoro, esattamente in Sardegna. Ma veramente, c'è quasi 49 gradi, ovvero 50, da morire.

0: Fade, Sfera e Basta, Piense in Me, 17:23 su Radio Z in Generazione Z con Amelia Villano e Kid Yugi. Io vorrei tanto pensarti, Sfera e Basta e Fade, assolutamente, però c'è poi Kid Yugi che mi dice Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di quasi 2 ore per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda di quasi 45 minuti. Sulla A14 Adriatica registriamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e mezza tra Cesena Nord e il bivio con l'autosole verso quest'ultima. Occorrono invece quasi 45 minuti per superare le code a tratti presenti per le stesse ragioni tra il bivio con l'A25 e Pineto verso Ancona. Situazione analoga nella stessa direzione tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio, code tratti per traffico intenso anche in autosole tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano con tempi di percorrenza di quasi 1 ora. Situazione analoga tra Firenze e Imprunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre tra Ceprano e Frosinone verso Roma segnaliamo 5 km di coda per un incidente tra 2 auto. Il traffico scorre su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: The Dance, Lady Gaga su Radio Z in Generazione Z, sono le 17.37, io sono Amelia Villano e staremo insieme ancora per un'altra ora, ovvero fino alle 19. Restate con noi su Radio Z.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
4: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio.
3: Me there again. Rewind, rewind.
4: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Rewind. Ad agosto tua da 18.900 euro. Rewind, rewind. Before we split the dark, dark. Volkswagen.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

E siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare in Calabria, sono le 17.40 su Radio Z in Generazioni, io sono sempre Amelia Villano e una domanda che mi faccio, ma non perché me lo stanno suggerendo gli artisti che stanno per arrivare, no, ma cosa fate questa sera? Qual è il vostro programma? Al 335 30 10 25 arriva Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca, alle 17.43 su Radio Z in Generazione Z. È un altro brano questo che ha fatto tanto successo e una volta che ti entra nella testa non va più via. Arriva 22 Simba.

Annalisa, euforia su Radio Z in Generazione Z. Io sono Amelia Villano, alle 17:49. Allora, euforia, sì, sono pazza di te. Allora, è vero che durante l'estate capitano molto spesso gli amori estivi. Infatti a 335 30 10 25, adesso voglio farmi un po' gli affarecci vostri. Se ne avete incontrato uno, ma magari che dopo una che magari durante il percorso di quest'estate, dopo il primo giorno che vi ha conosciuto, inizia a dirvi: ma ti amo o non ti amo,

il dubbio che ti lasciano questi amori estivi, appunto. Ma mamma o non mamma quando torni a casa? Madame su Radio Z in Generazione Z alle 17:52. Un altro brano che una volta che l'ascolti non va più via, è il brano dell'anno, è sicuramente lui. Io non vedo l'ora di ascoltarlo ogni volta. Talk to You, Another.

0: Quanto ci piace da questo Sanremo 2026 Elettra Lamborghini o Alah, alle 17.58 su Radio Z in Generazione Z. Solitamente uso questa espressione quando sono soddisfatta di una cosa che ho preparato. Ecco, mi viene in mente una torta. Una torta, sì, un tiramisù che sono soddisfatta e appena finito di prepararlo faccio voilà! E adesso devo trovare qualcuno però a cui darlo. È certo una cavia che assaggi un mio tiramisù, o una torta. Beh.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Pochi secondi alle 18.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Antidroga su Radio Z, Emma e Fabri Fibra. Adesso sta per arrivare un artista che è del mio paese nativo, Piedimonte Matese, primogenito. Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina,

Achille Lauro e Roseville Fragole, 18:10 su Radio Z, Generazione Z. Prima abbiamo ascoltato Primogenito con Scusa Caterina e ho detto che era di Piedimonte Matese. In realtà ha origini, i loro genitori hanno origini di Piedimonte Matese, il paese nativo in cui sono nata. E adesso invece sta per arrivare un altro amico artista che merita tantissimo e spero abbia tanto più spazio nel campo della musica. Arriva Napoleone con Cucù Marie.

Napoleone, cucù Marile, 18 e 14 su Radio Z. Io sono Amelia Villano in Generazione Z e mi fa ricordare cucù Marie, proprio cucù 7 te. L'intenzione secondo me era proprio quella lì, di farci tornare un po' bambini. Ebbene, c'è riuscito. Rari dal tacco.

Cuore amaro Gaia su Radio Z, alle 18 e 19 in Generazione Z, e vedremo anche lei al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e non solo, anche Rory D'Altacco, che abbiamo ascoltato prima con D'Altacco, ci sarà anche lui. E sapete anche chi ci sarà? Me, proprio io, sì, Amelia Villano e anche Alessia Manzoni con Simone Palmieri e chi altro? Diego Zappone, sì.

Harry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari su Radio Z, in Generazione Z, con Amelia Villano. Saremo insieme fino alle 19, quindi ancora per poco restate con noi, con la nostra musica, Radio Z.

0: Radio Z, breaking news.
1: Le 18:28 su Radio Z, vediamo le ultime notizie insieme. Giorgia Meloni, in una intervista al New York Times, dice: sentirò Trump, vedremo. Pensavo sarebbe stato più facile con lui, ma continuo a credere nell'unità dell'Occidente. Poi sui migranti la Presidente del Consiglio replica a Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto Unione Europea tutela l'Italia e rivendica di aver respinto 80.000 richieste. La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Calcio: la nuova stagione del grande calcio italiano sta per iniziare. Si parte con le 4 partite di domani della prima giornata di Serie A. Alle 18:30 Inter Monza e Udine Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma, Cagliari. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Si allontana la zona di bassa pressione che ha interessato la nostra penisola quest'oggi e nella giornata di sabato la pressione atmosferica tornerà ad aumentare. Il tempo si stabilizzerà e si faranno strade ampi spazi assolati un po' ovunque. Il clima sarà ancora caldo ma decisamente più sopportabile, soprattutto al nord, con valori diurni in diverse località inferiori ai 30 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app e Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Code a tratti anche tra Terra di Canossa e Firenze verso Milano con tempi di attraversamento di 50 minuti. Sempre sulla 1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, 1 chilometro di coda per un camion in fiamme. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra la 25 Dorano-Pescara e Valvibrata verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Sempre sulla 14, tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: tutti, veramente tutti ci siamo impegnati a fare questa coreografia su TikTok nel 2021. Era San Giovanni con Malibu, le ritroveremo sul palco di Il Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale.
1: Qualcosa di sfizioso
2: e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro.
1: Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Hisense, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Le 18.39 su Radio Z in Generazione Z, siamo in diretta sempre dal TAC Resort Praia Mare, almeno fino a domani, poi si rientra tutti nelle sedi, chi a Roma, chi a Milano, a Colonia Monzese. Ebbene, staremo insieme fino alle 19, quindi ancora per pochi minuti, e ho bisogno di un segno, quando mi ci sono quegli amori estivi, fatelo un passo avanti, no? Ma ti piace o non ti piace? I need a sign, I'll be one.

Everyone Need a Sign, sono le 18:42 su Radio Z. Show Me Love, e allora mostriamolo questo amore se ci interessa veramente qualcuno, no? Ecco, io invece, per esempio, non mi faccio problemi ad esprimere il mio amore verso Claudio Bisio Tamango.

tuo, la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Steve Connezza, figli dei palazzi, sono su Radio Z alle 18.47 e siamo ovviamente vedremo anche loro su Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E niente, mi sono un po' distratta, ma sto mi sto riprendendo, ma sapete perché? Perché sto arrivando io, ecco, mi sono emozionata un pochino, sta per arrivare proprio a me lì con Non è Francesco e ci sarà anche lei, io al pre-show, sì, ci sono anch'io.

quando c'è la mia canzone non è Francesco, parlo sempre in terza persona, come se lei, io fossi qualcun altro, appunto, tipo Anna Montana. No, no, e allora ci sarò anche io, appunto, al pre-show insieme a DJ Alma.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Niente, ultimo le 18:58 su Radio Z in Generazione Z e torno a ricordarvi che il 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live, dove ci sarò anche io nel pre-show con Simone Palmieri e Diego Zappone, ci faremo tanta compagnia, ci divertiremo tantissimo e alla console ci sarà lei DJ Alma, che non è altro che Alessia Manzoni, che sta arrivando adesso a farvi compagnia fino alle 21. Ebbene, ciao, un bacione, ci vediamo domani.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 19.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
3: Aperizeta.
0: Alright, alright, le 19 in punto in questo istante, in questo venerdì 21 agosto 2026, benvenuti in una nuova puntata di Aperizeta. Ormai le regole le sapete a memoria, ormai sono trascorse più di 2 settimane, no, poco meno di 2 settimane, perché domani saranno 2 settimane precise all'arrivo del TH Resorts qui di Praia Mare in Calabria, in una location incredibile. Le regole quali sono? Già mi stavo perdendo. 335 30 10 25 il nostro modo di comunicare, WhatsApp, messaggi normali, SMS per chi, per i più boomer all'ascolto, messaggi scritti, messaggi vocali e anche tante immagini. Soprattutto siamo anche in diretta in radiovisione al 266 del digitale terrestre e anche attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Abbiamo tanto da dire, tanto da fare, tanto da ascoltare. Fino alle 21 ci sono io, Alma, qui con voi per darvi delle good vibes in questo venerdì pomeriggio sera. Vabbè, sera inoltrata. Anche oggi con me ci sarà Hummus di Ceci Noa. Insieme vi daremo tanti consigli gustosi. Hummus Noa è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine e senza conservanti. Buonissimo da solo, ottimo per farci le panine e piadine, perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi, scusate. Se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tante ricette che trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa fatto con amore. Partiamo così con Goya, Fabi Fibra, qui in Pinguini Tattici Nucleari.

Come in un quadro di Goya lo cantano Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari alle 19.05 minuti di questo venerdì 21 agosto 2026. Ci scrivete: ciao Radio Z, sono Filippo, io sono stato al vostro concerto di maggio a Roma, ora mi aspetta quello di settembre, non vedo l'ora. E noi ti aspettiamo.

0: Non avere paura, alle 19:11 minuti di Tommaso Paradiso. Che poesia, che romanticismo e che videoclip al 266 delle Isole Terrestre, perché insomma delle star incredibili: Francesca Michelin, Jovanotti, Elisa, Fiorella Mannoia, Frank Matano, Cristiana Caccamo, un sacco di ospiti e di cameo all'interno di questo videoclip. I vostri messaggi, ricevo la mia richiesta, mi state soddisfando, insomma le vostre foto dei vostri aperitivi, vedo pomodori, meloni e pesche. Molto molto bene.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: batti la record.
1: Allora, Jimmy Nero alle 19:13 minuti qui su Radio Zetena per i Zeta, ci sono tante alme, tanta Salmas, tante personalità, però fino alle 21 ci sono io e soprattutto ci sarà anche lui a Radio Zeta Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.

0: Era il 2017 e l'estate suonava così. Maria Salvador, J-Ax con Il Cile alle 19:20 qui su Radio Z. Ma che perle vi regaliamo solo noi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Alle 19:21 minuti in questo venerdì 21 agosto siamo sempre qui al TH Resort di Praia Mare. Ma che posto incredibile è la Calabria, che gente incredibile ha la Calabria, ma che cibo incredibile ha la Calabria. Potrei fare un elogio alla Calabria, ma mi limiterò a dire che purtroppo domani dovremo tornare, anzi no, dopodomani in realtà, anche se tanti di noi domani ritorneranno in base, perché sapete che abbiamo la base sia a Roma, Cologno Monzese e anche a Milano, Cologno Monzese e Roma. Che confusione. Per fortuna arriva Anna, che sarà anche lei a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre. White Girl Wasted.

White Girl Wasted, Anna, uno dei videoclip più incredibili degli ultimi anni, un po' una vibe alla Disney Channel, sì, direi così. 19:23 minuti in questo venerdì 21 agosto, ora arrivano Nerissima Serpe, Free to Ridere di Te.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Direttamente dal Festival di Sanremo 2023, Mr. Rain, al 19:29 minuti, anzi è 30 scoccate in questo istante. Chissà se lo rivedremo sul palco dell'Ariston quest'anno. Ovviamente il cast non è stato ancora annunciato, ma noi attendiamo in trepidante attesa. Madonna! Talk about

0: Ovunque sarai, ce lo canta Irama con la sua poesia e la sua voce incredibile alle 19.37 minuti di questo venerdì 21 agosto in Aperizeta. Io sono Alma e vi porto fino alle 21 a Reminder, Irama anche lui presente a Radio Z Future Hits Live. Allora, l'ho detto un sacco di volte, solo un assaggio e poi finisco tutta la confezione. Con Hummus Noah succede sempre così. Voi che l'avete provato mi capirete, perché Hummus Noah è delizioso, ha un gusto naturale, genuino, autentico e quel tocco esotico che lo rende praticamente irresistibile. E se non lo finissi ogni volta mangiandolo direttamente dalla confezione, sarebbe anche perfetto per farci le panine piadine o come ingrediente per piatti originali. Provateci anche voi, se non ci riuscite tutte le ricette sono su pagina Instagram Noa Vegetale, Hummus Noah fatto con amore.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Le 19.39 minuti, siamo sempre in diretta qui al TH Resorts di Praia Mare. Allora devo dire che l'orario è perfetto per il languorino, vi ho parlato anche di tante ricette interessanti e aspetto ancora le vostre foto dei vostri aperitivi, perché appunto il programma chiamandosi Aperizeta, diciamo che l'orario consono è proprio quello, quindi 335 30 10 25 le vostre foto. Ora arriva Peggy Gou con Ira Star Woman.

0: La coppia che scoppia, Peggy Gou e Ayra Starr con Woman alle 19.42 minuti, e soprattutto sta facendo impazzire il web la coreografia che ballano appunto all'interno di questo videoclip che avete potuto vedere al 266 del Digitale Terrestre, e la stessa Peggy Gou balla dietro la sua console. Ora arriva un altro DJ con un altro artista incredibile, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Non lo sai, alle 19:50 minuti in questo venerdì 21 agosto 2026 in Aperizeta c'è Shiva qui su Radio Z. Sì, l'ho già detto, ma mi sembra giusto ripeterlo, anche perché è, diciamo, uno dei primi trapper che è stato passato qui nella nostra rotazione musicale. Anzi, ci tengo anche a ringraziare tutto l'ufficio programmazione, coloro che fanno delle scelte ottime, anzi vedono e prevedono il futuro, proprio come gli artisti che faranno parte del Radio Z Future Hits Live, che sicuramente diventeranno qualcuno all'interno della musica italiana. Cat's Eye, Animal.

Animal Cat's Eye alle 19:53 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme in Aperizeta. Allora, sto ricevendo un sacco di vostre foto dei vostri aperitivi, allora non smettete, anzi fatemi venire il languorino, perché comunque la fame incomincio a sentirla. Arrivano Sfere Pasta di Instinct on Ai Ai Ai su Radio Z.

0: la voce soul di Teddy Swims alle 19:58 minuti in chiusura della nostra prima ora insieme in Aperi Z, che ci canta Guilty, che niente vuol dire che insomma colpevole. A volte è necessario farsi un po' l'esame di coscienza, ma non tutti sono in grado di farlo. Così la lancio sta frecciatina, mi è permesso, credo proprio di sì. Ci vuole coraggio e soprattutto anche rispetto nei confronti di se stesso e dell'altro. Basta? L'ho detto, l'ho lanciata. 335 30 10 25, ditemi anche voi la vostra.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
0: Le 20.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

Insieme ci sono Fred De Palma, Anitta e Mischilla che ci cantano La testa gira. E tra l'altro ci sarà anche lui, ci sarà Fred De Palma presente a Radio Z Future Hits Live. Quindi non potete mancare, perché insomma vorrei dire un appuntamento del genere dove si rivede tra l'altro in una location incredibile come quella dell'Arena di Verona. Dracula,

Il flow, lo swag di Da Supreme con BNOS offline alle 20:10 minuti in questo venerdì 21 agosto direttamente dal TH Resorts di Praia Mare. Siamo diretta, io sì, sono qui presente Alma fino alle 21 in vostra compagnia. Sì, ho ripetuto più volte la data perché effettivamente qualcuno all'ascolto potrebbe festeggiare il suo compleanno in questo 21 agosto, proprio come la signora Ethel Caterham, spero di averla pronunciata bene, che oggi ha compiuto 117 anni, la persona più anziana nel mondo, ha guidato fino ai 100 anni ed è guarita dal Covid quasi a 111 anni. Ragazzi, che idola. Arriva Samurai J, Flamenco Paranoia. Cattiva.

0: Maibu, il sample utilizzato da Capo Plaza per Street alle 20:20 minuti di questo venerdì 21 agosto 2026. Esprimete il vostro desiderio quando le ore coincidono con i minuti qui su Radio Z.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: E proprio perché prima ne abbiamo parlato, no? Di consapevolezza, una delle grandi consapevolezze della fine di una vacanza, un'avventura o comunque una gita fuori porta, soprattutto se di più settimane come quella che ci ha visto protagonisti qui al TH Resorts di Pariamare, è quella di ritornare sapendo che prima o poi bisogna aprire le valigie e fare quelle maledette lavatrici. Un saluto alla mia mamma che dovrà purtroppo accollarsi questa mia scelta.

Lo swag nella sua music Arti 5 lo domina tutto alle 20:24 minuti in questo venerdì 21 agosto. Beh, anche lui presente a Radio Z Future Hits Live, e innanzitutto vorrei ringraziarlo anche per aver riportato in auge il sexy car washing nel videoclip al 266 del Digitale Terrestre. Ora arrivano i The Bosa con Magnetic.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza, lo annuncia il governo di Ankara, che inoltre ha chiesto all'Interpol di emettere una red notice. Le accuse comprendono crimini contro l'umanità, genocidio e tortura da Erdogan, un tentativo patetico di intimidire il leader di Israele, replica l'ufficio di Netanyahu. Giorgia Meloni in un'intervista a New York Times dice: sentirò Trump? Vedremo. Pensavo sarebbe stato più facile con lui, ma continuo a credere nell'unità dell'Occidente. Poi sui migranti la Presidente del Consiglio replica a Shine: nessun boomerang, il nuovo patto UE tutela l'Italia e rivendica di aver respinto 80.000 richieste. In un post sui social, la madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite afferma che i medici incompetenti hanno sottovalutato il caso della figlia, che era stata portata diverse volte al pronto soccorso, e critica anche i media che hanno scritto e detto alcune cose solo per fare like. Questo è tutto.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Che bello è trovare la persona a cui siamo destinati, ce lo canta Mark Ambor con Belong Together qui su Radio Z alle 20:36 minuti. Abbiamo ancora tanta musica insieme, rimanete qui.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Oh yes, siete in Aperi Z alle 20:37 minuti, io sono Alma, vi accompagno fino alle 21 con tanta good vibes e soprattutto tanta musica. Vi invito a seguire le nostre pagine social Radio Z Off con una sola F e ovviamente anche quella dei nostri colleghi Radio Z, RTL 125 Radio Freccia, perché vi raccontiamo tutto quello che è successo qui e sicuramente anche grandissimi recapponi. Ora arrivano i Merck & Cremont, Partenope, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

Già, quando parte la trombetta parte tutto, parte l'anca, parte il sederino, parte il piedino, parte la mano su, perché è questo quello che fa l'effetto. Merck & Cremont, Partenope, alle 20:41 minuti, ora arriva Arnava, Odio un uomo.

Drive Safe, ce lo raccomandano Miles Smith e Niall Horan alle 20:46 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme della Perizzeta in questo venerdì 21 agosto al TH Resort di Praia Mare. Beh, effettivamente Drive Safe è una cosa che dobbiamo ricordarci, soprattutto anche nel corso di questo weekend, perché appunto ci sarà il tantissimo atteso e tanto amato controesodo estivo. Si stimano all'incirca 24 milioni di spostamenti sulle strade. Auguri!

Qualcosa per te ce lo canta Ligabue, sempre, sono sempre più vicine alle sue date, 12 settembre a Jesolo, 25 settembre a Padova, 1 ottobre a Livorno, Pesaro, abbiamo Firenze, Mantova, Casalecchio di Reno, un sacco di date che trovate ovviamente su ticketone.it. Ora arriva Liberato con Mahmood, Into Street su Radio Z.

Don't you worry, Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta. È a volte giusto ricordarselo che non bisogna preoccuparsi troppo, fare un passo indietro, non perdersi in un bicchiere d'acqua, che poi detto così sembra semplice, però purtroppo non lo è. Siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme in Aperi Z alle 20:58, sta per prendere il

0: il microfono la mia collega Angelica Elli, che è pronta e molto carica, la vedo dallo sguardo che mi guarda come per dire: non ce la faccio più, devo venire qua perché voglio parlare al microfono. Ma un grazie speciale a Hummus di Cecinoa, l'hummus numero in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% di olio di oliva. A me piace tantissimo, è perfetto spalmato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ma anche come ingrediente per piatti originali e saporiti. Lasciatevi ispirare da tutte le ricette con Hummus di Cecinoa, le trovate su noa-vegetale.it, il loro sito, Hummus Noa, fatto con amore. Allora grazie, noi ci vediamo domani alla stessa identica ora. Ciao ciao, baci.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
4: Avete sentito? Non bene di più, siamo nel Fattore Z alle 21 in punto, scoccate in questo istante, venerdì 21 agosto, quindi abbiamo anche dei numeri che si ripetono, numeri uguali, lo sapete se mi conoscete bene, io sono Angelica Elli, amo i numeri, esprimere desideri e vi terrò compagnia fino alle 24, fino a mezzanotte di quest'oggi, 335 30 10 25 per farci compagnia a vicenda, oltre alla nostra musica, oltre alla nostra radiovisione, visione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, non solo per vedere diciamo le mie cuffie, il mio microfono, ma soprattutto per i nostri videoclip degli artisti qui in rotazione, magari i vostri artisti preferiti. Ultima cosa, non per importanza, RTL 1025 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare in Calabria e iniziamo la nostra puntata. Vamos!

La nuova di Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari, la loro Goia qua su Radio Z in Fattore Z apre il nostro programma insieme venerdale, 21 e 4 minuti di questo venerdì 21 agosto, 335 30 10 25 per poter chiacchierare insieme. Intanto a tenervi compagnia c'è anche Geolier con la sua un'ora su Z.

Sono molto curiosa di sapere a chi la dedicherete, l'avete dedicata alla cura per me di Giorgia e Blanco, queste due voci fenomenali, fenomenali si può dire, lo dico a gran voce. 21 e 10 minuti questo venerdì 21 agosto, ancora i numeri che si ripetono. Un altro duo ascolteremo adesso, Angelina Mango e Marco Mengoni. Anche Angelina Mango sarà presente a Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e questa canzone è proprio Canto d'amore, ce l'ascoltiamo insieme su Zeta.

Digitali Terrestri e al 735 di Sky. Anche per recuperarlo, per recuperare le puntate precedenti, le interviste, tutto quanto, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita che arriva in vostro soccorso qualora vi trovaste magari fuori dall'Italia e voleste comunque ascoltare la nostra radio. Intanto ci ascoltiamo DJ Goya, Jason Derulo, Melody.

0: abissale.
1: Tananai la sua abissale qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z alle 21:20 e con voi c'è Angelica Elli a tenervi compagnia anche e soprattutto nel nostro numero ufficiale di Radio Z che io ormai spero voi sappiate a memoria, 335 30 10 25 appunto per WhatsApp, messaggi scritti o vocali che tradurrò. Intanto ci ascoltiamo la voce di Saif, una voce che conosciamo molto bene, che sappiamo cantare, parlare d'amore. Anche lui sarà a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Che bella!

Parlar d'amore di Saif qua su Radio Z in Fattore Z, 21 e 24 minuti con la vostra Angelica Elli. Stiamo per ascoltare un trio vocale sonoro incredibile. La loro Cadillac sono Gue, Tony Pitoni e Sciablo. Tra l'altro Tony Pitoni sarà con noi a Radio Z Featureds Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Per tutti i fan non mancate, a maggior ragione l'evento sarà straordinario. Non sarà solo lui, ovviamente tantissimi artisti che passano qui in rotazione nella nostra radio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare su tutta la rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di un'ora al piazzale italiano verso la Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso Teramo fino alle 23 del 28 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

E chi è che non la conosce la voce di Achille Lauro con la sua 1990 qua su Radio Z nel nostro Fattore Z, 21:39 minuti. Io, Angelica Elli, vi tengo compagnia ancora per due ore fino a mezzanotte. Vi lascio con un po' di stop spot e torno tra poco.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Eccoci tornati in Fattore Z su Radio Z, 21 e 40 minuti con la vostra Angelica Elli questo venerdì 21 agosto. I numeri che si ripetono ci piacciono molto, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky per poter vedere il favoloso videoclip che sta per arrivare di una cantante che conosciamo molto bene, Gaia con Bossa Nostra. Anche lei sarà presente a Radio Z Future Hits Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E se non l'avete ancora fatto, andate a prendere i biglietti su ticketone.it. Basta proprio fare pop e li prendete.

L'inconfondibile ritmo di Gaia con la sua bossa nostra qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z. 335 30 10 25 c'è Marco che vuole festeggiare il suo compleanno in nostra compagnia qua su Radio Z. Ci sente da qualche anno, dal 2024, e spera di ascoltarci ancora per molto. Fa 44 anni e noi ti facciamo gli auguri, Marco. Intanto ci ascoltiamo su Radio Z, Cuore Rotto di Tony Boy.

0: va a dormire.
1: La rabbia non ti basta di Big Mama qua su Radio Z in Fattore Z, 21:50 minuti, siamo quasi in chiusura della nostra prima ora insieme, ma ne abbiamo tre. 335-3010-25 è il nostro numero ufficiale di Radio Z per poter chiacchierare insieme. C'è chi scrive: Pietro, evviva la Calabria. Beh, proprio dove ci troviamo noi qua con Radio Z, Radio Freccia e RTL, le nostre radio, questa grande famiglia, è presente al TH Resorts di Praia a Mare. Se vi trovate a Praia a Mare, avete voglia anche voi di scriverci e chiacchierare, sapere come anche vi trovate insieme a noi, a incontrarci nel villaggio, ovviamente scrivetelo e potete farlo. Nugenea Care su Z.

Ci sono i Nugenea con la loro Carequa su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z, e dico nostra perché ci sono io, Angelica Ali, a tenervi compagnia, ma anche voi me la tenete a me al 335 30 10 25. C'è chi fa gli auguri ad Achille, il nipotino dallo zio Marco, che il 23 farà 8 anni. Beh, un augurio in anticipo. Sole,

0: Ed era la voce di Rose Villain con la sua cartoni animati qua su Radio Z in Fattore Z. Siamo in chiusura della nostra prima ora insieme, di 3 alle 21:59 questo venerdì 21 agosto. Per poco questo numero si ripete, 21 e 21, lo sapete, se mi conoscete lo sapete che amo la ripetizione dei numeri. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra favolosa radiovisione, tutti i nostri videoclip degli artisti in rotazione, e noi torniamo la prossima ora, restate con noi. Le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga qua su Radio Z in Fattore Z alle 22:03. Questa canzone inizia la nostra seconda ora insieme di tre. Anche Jimmy Nairo, che stiamo per ascoltare, sarà presente a Radio Z Features Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e questo è il suo Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Ed era la voce di Sam Smith con la sua Diamonds qua su Radio Z in Fattore Z. 22:09 minuti di questo venerdì 21 agosto, con voi c'è Angelica Elli. Io vi ricordo come al solito la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, per poter recuperare anche le interviste passate, vecchie, magari dei vostri artisti preferiti, e le puntate mie, dei miei colleghi, quello che volete. Radio Z, Radio Freccia e RTL. È fondamentale ricordarlo, perché qualora siate in giro per il mondo, questa applicazione fa proprio al caso vostro per seguirci in tutta comodità. I Pinguini Tattici Nucleari con una canzone che dice scusa in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento su Z.

sorry, scusa, lo siento, dei pinguini tattici nucleari qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z. Un po' tutti noi abbiamo delle persone a cui chiedere scusa o a cui magari abbiamo già chiesto scusa, ma non guasta una seconda volta, un po' come chiede Francesca Fagnani a Belve nelle sue interviste ai suoi intervistati. A chi dovete chiedere delle scuse? 335 30 10 25, Harry Styles su Z.

13 Pietro Verità qua su Radio Z in Fattore Z, 22:19 minuti di questo venerdì 21 agosto. Con voi c'è Angelica Elli a tenerci compagnia a vicenda al 335 30 10 25, qua su Radio Z, anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Sta per arrivare una voce che conosciamo molto bene, quella di Tommaso Paradiso.

sorriso e che potremo vedere in carne ed ossa anche lui al Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Si chiama Agitare Coca-Cola il brano che ascolteremo. Mi raccomando, non fatelo a casa, soprattutto con la menta dentro, perché può essere pericolosissimo. Ascoltiamo.

era Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, anche lui presente a Radio Z Fitch Wits Live, come ho detto poco fa. Io spero che abbiate espresso un desiderio, perché sono da poco passate le 22:22 minuti, ora sono scoccate le 22:23 di questo 21 agosto. 20 un po' ovunque, basta numeri, ascoltiamo Francesco Gabbani qua su Radio Z, la sua Summer Fun.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona serata da Radio Z. Alle 22:30 minuti la Premier Giorgia Meloni parla col New York Times del rapporto ad ostacoli col presidente Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Vedremo, risponde sui social, invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. La forte fase di maltempo che ha interessato l'Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza per i danni provocati dall'ondata che si è battuta in varie parti del territorio. I disagi hanno interessato anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Calcio, la nuova stagione del grande calcio italiano sta per iniziare. Si parte con le 4 partite di domani nella prima giornata di Serie A, alle 18 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Ed è tutto, a presto con le prossime notizie, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Si allontana la zona di bassa pressione che ha interessato la nostra penisola quest'oggi e nella giornata di sabato la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, il tempo si stabilizzerà e si faranno strade ampi spazi assolati un po' ovunque. Il clima sarà ancora caldo ma decisamente più sopportabile soprattutto al nord, con valori diurni in diverse località inferiori ai 30 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Definibile poeta Marrakesh, la sua lei qua su Radio Z in Fattore Z con Angelica Elli ancora per un po' insieme fino a mezzanotte. Vi lascio con un po' di spot e torno tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Eccoci tornati su Radio Z nel nostro Fattore Z con Angelica Eli, 22:40 minuti. Voi che cosa state facendo? Al 335 30 10 25, ancora svegli, diciamo i meno bravi, si può dire, i meno bravi sono ancora svegli, i più bravi sono già a nanna, no scherzo, però sono molto curiosa comunque di entrare nelle vostre vite, se mi posso permettere. Intanto vi lascio all'ascolto di Fade e Sfera Ebbasta, Pienza e Me, qua su Radio Z, e torno tra poco.

Creed, Sfera Ebbasta, Pienza e Mi qua su Radio Z. Siamo ancora nella nostra puntata di Fattore Z. Io sono il vostro peggior incubo. No, scherzo. Sono Angelica Elli, vi tengo compagnia fino a mezzanotte. Poi, come fa la nostra cara amica Cenerentola, mi dileguo perdendo una scarpina, inseguita da un principe azzurro. Nel mio caso, non c'è nessuno a inseguirmi e va bene lo stesso. Fra

Eccoci tornati qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Ne manca ancora una fino a mezzanotte con Angelica Elli al 335 30 10 25 per rendervi protagonisti oltre alla musica e la nostra radiovisione 266 del digitale terrestre 735 di Sky. Ci state seguendo dalla nostra radiovisione in macchina oppure dalla nostra applicazione RTL 102.5 Play, è gratuita, eh?

Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca? Un po' quello che sto chiedendo a voi al 335 30 10 25. Questa settimana è ritornata in concerto Noemi dopo essersi rotta un po', mi pare una parte delle gambe, un infortunio alla gamba e delle lesioni durante un concerto a San Salvo Marina il 19 luglio. Siamo molto contenti che si sia sempre più riprendendo. I BTS con Normal su Zeta.

0: è Simba La Rue con la sua triste qua su Radio Z a chiudere la nostra seconda ora insieme. Ne abbiamo una ultima in compagnia per me, vostra e per voi, mia. Angelica Elli è con voi fino alla mezzanotte, come Cenerentola poi si dilegua. Perché sto parlando di me in terza persona? Non lo so. 335 30 10 25, voglio sentire la vostra. Simba La Rue è triste, ce l'ha cantato. E voi come state e che cosa state facendo? Restate con noi per la prossima ora, sempre su Z. Le 23
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba,

Promessa. Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

tantissimi nomi, ma sicuramente non è Francesco. Ce lo canta Amélie qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattori Z. Inizia la terza ora. Che cosa state facendo? Sveglia quest'ora, ragazzacci, ragazzacci. 23:03 minuti e continua la nostra puntata. Qua su Radio Z c'è Benny Blanco insieme a Selena Gomez e Becky G. Te olvido.

registrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Bella, una culla questa canzone, ti culla. Idem di Gazzelle qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z con Angelica Elli. 23:09 minuti di questo venerdì 21 agosto. Al 335 30 10 25 ci scrive Paolo che anche lui è in Calabria. Noi siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare con le nostre radio, Radio Z, Radio Freccia e RTL. Continua la musica su Radio Z, Bad Bad Bad di Shiva e anche la voce di Geolier. Li conosciamo bene questi due artisti, intanto ovviamente potete sbizzarrirvi al nostro numero per raccontarci cosa state facendo.

E voi vi sentite bad, bad, bad qua su Radio Z, perché questa era la canzone che abbiamo adesso ascoltato, di Shiva e Geolie, alle 23:13 minuti. Questo venerdì 21 agosto c'è Angelica Ellie questa sera a tenervi compagnia, ma anche la nostra musica, gli artisti più belli e bravi, Ariana Grande con la sua Petal.

Angelina Mango con la sua melodrama qua su Radio Z nel nostro Fattore Z, 23 e 18 minuti di questo venerdì 21 agosto. Noi siamo in una diretta tutta calabrese dal TH Resort di Praia Mare, perdonatemi, sono le 23.18 anche per me, insomma ci può essere qualche defiance. Stiamo per vedere un videoclip molto bello, la nuova canzone Mamma non mama di Madame, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, sempre su Z.

La nuova di Madame, Mama non mama, qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z, ancora una mezz'oretta per tenerci compagnia al 335 30 10 25. Intanto arrivano dei messaggi di buonanotte, non posso purtroppo proiettare questa immagine che è, diciamo, la classica immagine, no, con lo sfondo Good Night, Sweet Dreams. Ragazzi, ancora non si va a dormire per quanto mi riguarda, ma io vi auguro una buonanotte qualora andaste. Liberato i Mahmood su Z.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete e fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano ci sono code in direzione Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Di Calcutta con la sua orgasmo, non potevo dire il suo orgasmo perché poteva suonare male, qua su Radio Z, nel nostro Fattore Z, 23:36 minuti di questo venerdì 21 agosto, ancora per un po' insieme, anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky, due canali ma anche la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play per recuperare tutte le puntate precedenti, seguirci ovunque voi siate nel mondo, sia per la nostra Radio Z che per Radio Freccia e RTL 102.5. I Need a Sign.

The Sign, I'll Be One, qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattori Z. 23:40 minuti, abbiamo ancora 20 minuti per chiacchierare insieme al 335 30 10 25, perché i protagonisti insieme alla musica siete assolutamente voi. Canova e Lil Busso, Strano Amore su Z.

I Maneskin con Baby Sad qua su Radio Z nella nostra puntata di Fattore Z con la vostra Angelica Elli. Noi rimarremo qua al TH Resorts di Praia Mare fino a domani. Alla fine della nostra puntata invece mancano 15 minuti perché a mezzanotte, un po' come fa Cenerentola, ormai mi piace proprio questa immagine, io mi dilego, me ne vado e perdo la mia scarpetta e vengo inseguita non da un principe azzurro ma da un mostro. Scherzi a parte, Bresh d'addio, anche lui sarà a Radio Z Future Hits Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non mancate.

Auguro anche a voi di stare da Dio, come ci canta Brescia qua su Radio Z. Siamo ancora nella nostra puntata del Fattore Z, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Potete vedere i nostri meravigliosi videoclip intanto dal TH Resort di Praia Mare. Io vedo gente passare dalla vetrina che mi saluta e io quindi ricambio assolutamente il saluto. Another 54 Ultra, Talk to You, sempre su Z, restate con noi.

tempo indietro nel tempo con Roller Coaster di Amy Schilla qua su Radio Z. Siamo nel Fattore Z, 5 minuti alla fine della nostra puntata insieme questo venerdì 21 agosto. 335 30 10 25, io intanto vi leggo. C'è Paolo che ci scrive da Badesi: e noi eravamo in trasferta a Badesi pochissimi anni fa, pensa te, e stiamo per finire la nostra trasferta di quest'anno perché domani sarà l'ultima diretta dal TH Resorts di Praia Mare qui in Calabria. Ci ascoltiamo la voce di Fulminacci con la sua Maledetto Me, sempre su Z.

0: Maledetto me di Fulminacci qua su Radio Z, nella nostra puntata di Fattore Z, chiude appunto questa puntata alle 23:59 minuti. Tra poco scocca la mezzanotte, attenzione a tutti i lupi mannari o alle cenerentole fuggenti, insomma a tutte queste favole qua questo venerdì 21 agosto. Ancora per poco sarà il 22 agosto, molto presto, il che vuol dire che sarà l'ultima diretta domani dal TH Resort di Praia a Mare per Radio Z. A domani!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.